Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno sciampo.

la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno sciabbo.

da giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio?

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Rosita, non mi rispondi più. Stavolta sei sparita e sono rimasto senza tu.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. Oggi su Rai Radio Tutta Italiana, il 2017. 18 gennaio, una serie di scosse di terremoto colpisce Abruzzo e Lazio. Il 20 gennaio si insedia negli Stati Uniti d'America il nuovo presidente eletto, Donald Trump. 6 febbraio, la regina Elisabetta è la prima sovrana a festeggiare il giubileo di Zaffiro per i 65 anni sul trono. 22 febbraio, la NASA comunica la scoperta di 7 pianeti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare. 22 marzo, attentato terroristico a Londra. 7 aprile, attentato terroristico a Stoccolma, in Svezia. Il 22 maggio, un altro attentato, questa volta a Manchester, nel Regno Unito, durante il concerto della pop star Ariana Grande. E sempre purtroppo in tema di attentati terroristici che hanno funestato lo scorso anno, il 17 agosto, attentato terroristico a Barcellona. Il 1 ottobre, referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal governo spagnolo e bocciato dal Tribunale Costituzionale spagnolo. 24 novembre, Egitto. Un attentato nei pressi di Al-Arish determina la morte di almeno 235 persone e 109 feriti. Il 18 marzo muore Chuck Berry, cantatore, chitarrista e compositore statunitense. Il 22 marzo scompare Thomas Millian, l'attore, lo sceneggiatore e cantante cubano. Il 23 marzo muore Cino Tortorella, il famoso mago Zulì legato agli anni storici dello Zecchino d'Oro, quindi conduttore televisivo ed autore. Sanremo nel 2017 lo vinceva Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, al secondo posto Fiorella Mannoia, Che sia benedetta, e al terzo posto Herman Meta, Vietato morire. E adesso la musica del 2017, un anno in un'ora, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: L'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

stop.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

stato a scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

Buongiorno, buongiorno amici, buon giovedì a tutti. Io sono Chiara Cacioppoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:33, fino alle ore 10. Inoltre poi il nostro appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona, ma che dico, la nostra ottima musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata di questa mattina, giovedì 6 agosto, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose.

tante notizie molto interessanti e anche qualche evento, proprio delle chicche che vi ho trovato, ai quali possiamo appunto prendere parte e partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale di oggi, che non vi spoilerò subito, ma ne parleremo tra pochissimo. Ma quello che vi posso dire, quello che vi posso anticipare, è che oggi ci raggiungerà qui in studio un ospite specialissimo, che tra l'altro sui social vi abbiamo già anticipato, vi abbiamo già spoilerato. Infatti vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri account social, lì potete trovare tanti contenuti inediti. Rimanete aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra magica radio, vi condividiamo anche tanti backstage molto divertenti, insomma proprio lì trovate tutto. E tra l'altro rimanete anche aggiornati sui futuri ospiti che pronto verranno qui in trasmissione da noi. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita. Lì potete trovare tanti contenuti molto interessanti, dei podcast veramente veramente molto interessanti. Io infatti, come dicevo anche ieri, li sto divorando alcuni. E poi ovviamente, sempre solo sull'applicazione, trovate anche la nostra radio, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. E proprio attraverso Rai Play Sound che potete portarci ovunque sarete, ovunque andrete: in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, magari state partendo verso le vostre vacanze estive. Ebbene, potete ascoltarci, potete portarci sempre con voi. Scrivetemi dove siete, che fate in questa mattinata proprio bollente di giovedì, se siete in macchina, se andate verso il lavoro, se appunto state partendo, insomma raccontiamoci un po'. 334 60 45 640. Le nostre good vibes cominciano con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Peekaboo e balliamo sul mondo qui su Rai Radio tutta italiana. Sono in questo momento le 8:45 e noi cominciamo il nostro tempo per questa puntata di oggi di giovedì 6 agosto. Ragazzi, abbiamo quasi, insomma, siamo quasi per finire anche la prima settimana di agosto e io non riesco a capire come il tempo proprio stia letteralmente volando. Vi abbiamo detto, vi abbiamo anche annunciato, vi abbiamo spoilerato un po' sui social ieri sera e anche prima in diretta che ci avrebbe aggiunto un ospite qui in studio oggi con me. Infatti è arrivato e ve lo voglio presentare perché è veramente un collega che stimo tantissimo, Gianluca Santoro.
1: Buongiorno, grazie, che aspettative.
0: sono alte le aspettative.
1: No, ma speriamo di rispondere a tutte le aspettative, insomma grazie tante dell'invito, no, mi fa molto piacere.
0: Mi fa molto piacere a me che tu abbia accettato e che tu sia qui con me. Dovete sapere che Gianluca è un autore Rai e ho avuto il piacere di lavorare con lui in tante produzioni, anche esempio il programma che va in onda su Rai 2 con Federica Gentile che Playlist. Si chiama Playlist,
1: esatto. Che ritorna a settembre, lo facciamo già subito un po' di pubblicità.
0: Dai, vai.
1: A settembre, tornerà a ottobre, i primi di ottobre, adesso stiamo lavorando alla nuova edizione, sempre su Rai 2. Sempre
0: bene.
1: Dalle 2 più o meno e le 3:30 più o meno, adesso capiremo, però insomma, quindi vi aspettiamo anche sulle 2, ti aspettiamo, adesso dobbiamo capire come, ma insomma torniamo.
0: Dai, e poi in questo programma parlate di musica soprattutto.
1: Sì, parliamo di musica perché la musica è importante, nel senso che in televisione si parla poco di musica e Playlist secondo me ha una grande, è un grande privilegio e un grande pregio, nel senso che riesce, cioè è un po', ha ereditato quella tradizione dei programmi musicali che un po' in Rai sono un po' scomparsi. Io penso nel mio cuore il programma musicale per eccellenza è Doc di Renzo Arbore. Adesso magari qualche ascoltatore se lo ricorderà, è un programma che andava in onda moltissimi anni fa, tu non eri neanche nata, io ero piccolissimo, così dichiaro che ho la mia età, ho 50 anni. È un programma dell'87-88 che conduceva Gegé Telesforo con Monica Nannini con la regia di Renzo Arbore, ed era un programma che andava in onda su Rai 2, tutti i giorni, nel pomeriggio di Rai 2. Ed è veramente una miniera d'oro, nel senso sulle teche della Rai lo trovate anche su Rai
0: Play. Ok.
1: Ci sono delle cose meravigliose ed era un programma che ospitava i cantanti, i cantautori, la musica, ma anche musica internazionale. Ecco, quella tradizione lì si è un po' persa, Playlist ha in qualche modo ereditato quello stile lì, quello spirito lì, e quindi sono molto contento di lavorarci essendo un grande appassionato di musica, di tutto quello che ruota intorno alla musica.
0: Beh sì, anche insomma avere avuto la tua guida soprattutto in questo percorso che abbiamo fatto insieme a Playlist è stato fondamentale. Non avrei saputo proprio come fare, ecco. No,
1: vabbè, adesso tu sei bravissima.
0: Quindi è importante. Ma è importante secondo me anche ai giovani dargli proprio un punto di riferimento per farli crescere, per capire come si fanno determinate cose, no? Poi avere esperienza e poter poi camminare con le tue gambe. Però un punto di riferimento ce lo devi avere.
1: Beh, sai, in televisione adesso è diventato molto tecnico. Cioè la televisione. Allora, ecco, tu, a proposito del mio mestiere, insomma, io ricordo sempre che noi facciamo un lavoro bellissimo, privilegiato. Io sono un giornalista, ma insomma mi dedico alla televisione da qualche anno. Ho fatto anche altre cose, ma naturalmente la televisione è la mia prima passione. E quando si dice l'autore televisivo, uno pensa che in qualche modo chissà che lavoro sia l'autore televisivo. In realtà l'autore televisivo non è altro che, cioè dovrebbe essere semplicemente una forma di così, di idea applicata poi al mezzo che hai, no? L'autore televisivo è anche un autore radiofonico, può essere un autore di qualsiasi tipo. Però in questo momento, almeno così nasce nell'accezione tradizionale, non è che ci vuole la patente, non fai l'esame, non sei un notaio, un avvocato o un magistrato. Cioè chiunque può in questo momento a casa avere un'idea e diventa automaticamente autore televisivo. Quindi fondamentalmente è un mestiere che qualcuno ti riconosce.
0: Sì.
1: Però adesso nella televisione attuale serve anche un po' di tecnica, nel senso di devi capire anche un po' i meccanismi della tecnica del mezzo. Cioè non ti basta più aver avuto una buona idea, devi anche sapere come in qualche modo tradurla poi in una cosa,
0: strutturarla,
1: cosa televisiva.
0: Anche perché secondo me con i social, con tutte queste varie opzioni che ci sono, le piattaforme, streaming eccetera, hanno complicato un po' tutta la struttura della televisione, cioè catturare l'attenzione dello spettatore e concentrarlo solo su quello che si sta guardando in TV è molto più difficile ad oggi.
1: No, guarda, la vera sfida per chi fa il mio mestiere, per chi fa questo lavoro, è proprio questa. Cioè in realtà la televisione sta vivendo, credo, un momento di grande crisi, nel senso che la tua generazione, ma anche forse la generazione anche un po' precedente, ha smesso di guardarla nella forma, diciamo, tradizionale.
0: Sì, è vero.
1: Cioè nessuno di noi, ma anche io, adesso faccio molta fatica a guardare la televisione come la guardavo prima. Cioè, prima c'erano degli appuntamenti, la televisione era una cosa che tu cercavi a un certo punto della tua giornata in fasce orarie molto fisse, e quindi è anche più facile per chi fa, che per chi offre, per chi propone che offre la proposta televisiva, facile, diciamo, collocare, no? È come se tu vai in un supermercato, se tu sai che le persone vanno in un determinato orario, in un determinato corridoio, sai come, certo, mettere i prodotti. Adesso è molto più difficile perché c'è una frammentazione, c'è una moltiplicazione dell'offerta, ci sono le piattaforme, e c'è quello che dicevi tu, c'è la soglia di attenzione che voi giovani adesso
0: lo puoi dire
1: boomer, l'anziano, avete,
0: è vero,
1: sempre
0: è
1: vero. Cioè,
0: È basta,
1: cioè
0: è
1: la soglia, lo possiamo dire,
0: di
1: qualche social, di qualche social, lo possiamo dire, siamo sempre in Rai, però insomma di quei famosi social che si iniziano per TikTok e finiscono per TikTok, o altri, che come dire hanno la capacità di selezionare l'attenzione per 15-20 secondi, poi scrolli subito dopo.
0: Ecco, infatti adesso ci cerca con questi social eccetera di creare il gancio visivo che dovrebbe durare all'incirca 3 secondi, se dopo quei 3 secondi non hai catturato l'attenzione dell'ascoltatore comunque dello spettatore eccetera, skippano, vanno proprio avanti.
1: Ecco, tu pensa, in televisione 3 secondi non è niente
0: non
1: hai
0: niente,
1: fatto neanche il tempo a accendere il telecomando. Però ecco, la sfida è questa, la grande sfida che insomma la televisione, io dico, penso alla Rai perché l'azienda dove io lavoro è proprio questa qua, cioè avere la capacità di intercettare e di attirare un pubblico un po' più giovane. Fortunatamente ci stanno riuscendo in qualche modo alcuni programmi, alcuni personaggi. È ancora molto difficile,
0: sì,
1: anche perché sta proprio cambiando la fruizione della televisione. Ci sono persone che a casa la televisione non ce l'hanno perché la guardano attraverso magari il computer,
0: i social,
1: con molti programmi, no? Sono frammentati, e quindi tu vieni a conoscenza di alcuni programmi, almeno anche io, sul fatto che li vedi sui social. Quindi ecco, la difficoltà che abbiamo anche noi, che poi lavoriamo dietro le quinte, è capire come portare pubblico diverso da quello che noi già sappiamo che c'è. E poi rinnovare ovviamente il linguaggio, e lì la sfida è ancora più complicata perché
0: stare sempre al passo, insomma, con le nuove tendenze, con i nuovi trend, soprattutto della generazione Z. Che cantanti italiani ti piacciono? Ne puoi citare uno contemporaneo?
1: Sì. Beh, guarda, io sono un appassionato, diciamo, sono una specie di, diciamo, vengo dalla tradizione cantautorale, okay? Cioè io sono formato su quella roba lì, quindi
0: e
1: cose
0: forse l'avevo capito.
1: Quindi cose noiosissime, soprattutto per quest'ora del mattino. Però diciamo che allora il mio cioè la parte sinistra del mio cuore, la parte destra è occupata dei miei figli e dalla mia famiglia, la parte sinistra del mio cuore è occupata da Francesco De Gregori, sicuramente, che è l'artista che forse più di tutti ha rappresentato e rappresenta quello che io, diciamo, sì, musicalmente trovo. Poi ovviamente con lui Bob Dylan, De André, tutti i cantatori, ma ho grandi passioni anche diverse. Mi piace moltissimo Jovanotti, mi piace moltissimo Fulminacci, mi piace moltissimo
0: Fulminacci, sì,
1: mi piace Calcutta,
0: mi
1: piace Coez, mi piacciono insomma gli italiani tendenzialmente.
0: Più sul genere indie.
1: Dente mi piace moltissimo, trovo che sia un artista molto molto interessante, molto intelligente, mi piace tanto. Beh, poi c'è Annalisa, Elodie, insomma, cioè c'è un spazio, anche Lauro.
0: Sai adesso chi ci ascoltiamo?
1: Vai.
0: Lazza.
1: La vedi.

0: Siamo in diretta sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:04 e siamo sempre in compagnia di Gianluca Santoro. Buongiorno.
1: Buongiorno. Beh, questa canzone qua, tra l'altro, diciamo prima della pausa, della pubblicità, che appunto parlavo dei cantautori italiani, ecco, no? Manca fuori onda adesso. Questa canzone qui è proprio un pezzo straordinario, quindi bravi che l'avete messa, perché è, a parte Rino Gaetano, straordinario artista, molto molto poco compreso allora e molto meglio compreso adesso.
0: È vero.
1: Questa unisce proprio due anime straordinarie, quella di Cocciante che l'ha scritta e di lui che l'ha riletta e ricantata in questo modo straordinario, portando al successo. Ecco, questo è un esempio tipico di quel tipo di canzoni che piacciono a me.
0: No, ma guarda che queste canzoni stanno conquistando anche il cuore della generazione Z, perché tu pensa, in questi post che magari mettono sui social, pubblicano sui vari social, sulle varie vacanze che fanno in estate, mettono tantissimo questi sottofondi, abbronzatissima,
1: ne abbiamo parlato anche tante volte a playlist proprio con te, no? Sul fatto che ci sono molte canzoni che voglio dire rivivono attraverso i social, perché hanno trovato una nuova identità e anche una nuova giovinezza, ma sto parlando proprio come gli anziani, però insomma è vero che ci sono grazie ai social hanno ritrovato anche una nuova vitalità, quindi
0: anche
1: questa non c'è, ce l'aveva già, però insomma devo dire questa è una di quegli esempi che si possono citare per dire come poi prima parlavamo di televisione e di come la televisione sta intercettando il pubblico nuovo. Ecco, questo è un modo, attraverso la musica per esempio, invece di intercettare nuove generazioni attraverso canzoni che magari le nuove generazioni non sapevano neanche che esistessero.
0: No, onestamente io tante canzoni scopro con soprattutto con TikTok, lo ammetto, perché poi magari fanno i remix, oppure in maniera proprio inspiegabile ci sono dei trend che vanno viralissimi che poi rifanno tutti, quindi tu scrolli, c'è sempre quella canzone in sottofondo e dici vabbè, ok, me la sono imparata solo perché sì, anche ma tu pensa che Ghe Pequeño con la canzone Istalova, quando era uscita, ti dico 5 anni fa, non se l'era filata nessuno, credimi, nessuno ha fatto penso 1000 ascolti su Spotify, su queste piattaforme così. Quando poi su TikTok ci hanno creato il trend sopra, ha spopolato, tutti poi conoscevano Istalova.
1: Questa è la grande capacità, ecco, questa è la grande sfida, no? La grande modernità, cioè la televisione deve capire questa roba qui, non so se riuscirà a intercettarlo per intero, perché poi il pubblico che è disposto appunto magari a guardare i social non è detto che poi si sieda davanti a uno schermo, quale che sia, computer o TV, per guardare programmi, insomma. Però ecco, questa, la difficoltà che abbiamo adesso è veramente questa qui, perché è una... non lo so, io credo che siamo come di fronte a quando sono comparse le email e la gente scrive ancora le lettere. Ecco, forse dobbiamo capire come scrivere meglio ste lettere, forse togliere le penne, non lo so, c'è qualcosa che ancora forse non funziona.
0: Ma una domanda così per capire anche il tuo punto di vista: secondo te i social potrebbero superare la televisione, proprio farla andare in rovina totalmente?
1: Beh, io spero di no, perché sennò mi tocca trovare un mio lavoro. Spero di no. Allora, credo che io non penso che la televisione sia destinata a scomparire, no, nel senso che comunque ci sono ancora degli ambiti nei quali i ritmi della televisione sono ancora i ritmi della televisione, anche perché la giornata per fortuna non è fatta solo di 15 secondi, ma c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di... io credo che probabilmente riscopriremo alcune cose della televisione come è successo col vinile, no? Non so se tu non te lo puoi ricordare, io sì, e a un certo punto il vinile è scomparso, cioè io sono la generazione che ha visto comparire i CD, no?
0: Sì.
1: Che hanno a un certo punto completamente soppiantato il vinile. Nessuno comprava più il vinile, tanto che i vinili sono scomparsi dal mercato, o quasi scomparsi. Poi a un certo punto sono tornati, adesso sono praticamente il primo supporto, i CD non esistono quasi più, e quindi io credo che la televisione un po' sarà questa cosa qua, dovrà cambiare pelle sicuramente, lo sta già facendo, anche i contenuti della televisione adesso sono veicolati in maniera diversa, probabilmente cambierà la fruizione, cioè io credo che, come già adesso accade, la televisione on demand, che ci sembrava il futuro, solo il futuro anteriore solo 10 anni fa, e adesso è la normalità, cioè probabilmente andremo sempre più incontro al gusto del pubblico, ad una direzione in cui la gente si sceglierà quello che vuole quando vuole, quindi scompariranno probabilmente, si ridurranno gli spazi di TV generalista a orari fissi, se non per alcuni segmenti, il telegiornale, magari il varietà di prima serata.
0: Sì, il telegiornale.
1: Cioè
0: sì.
1: Ci saranno sempre degli spazi di palinsesto giornalieri, però io credo che nel futuro ci adegueremo sempre di più a quel tipo di prodotto lì, cioè quello che, come c'è già adesso, cioè adesso grazie a RaiPlay per esempio tu ti puoi vedere quando vuoi e come vuoi quello certo. Che vuoi. E anche l'Auditel lo ha capito, tanto è vero che anche adesso nei dati di ascolto, nel conteggio degli ascoltatori, degli dati di ascolto del pubblico, ci sono anche le nuove piattaforme.
0: È vero. Sì.
1: Quello diciamo è il vero secondo me il futuro. Spero che non accada l'apocalisse, diciamo, di averci solo.
0: Anche vabbè, ma si diceva anche della radio, no? Sì. Che la televisione avrebbe poi soppiantato la radio, invece non è successo.
1: No, esatto.
0: Anzi, secondo me la radio si è dimostrata molto più contemporanea.
1: Beh, la radio lo è. Nel
0: al
1: senso,
0: passo coi tempi la radio, rispetto alla TV.
1: Sì, ma la radio secondo me ha un fascino, poi non perché siamo in radio, però insomma un fascino. Beh, intanto l'ascolti dovunque ed è il mezzo che poi ascolti veramente dappertutto,
0: sì,
1: cioè
0: no,
1: non hai
0: infatti.
1: Bisogno di adesso perché le radio digitali veramente poi in qualsiasi parte del pianeta ci sia una qualche forma anche minima di connessione puoi ascoltare la radio. E poi la radio è sì, insomma una grande magia, no? Cioè il fatto che ci sia questa cosa che tu non vedi e che puoi immaginare, io credo che sia soddisfi il desiderio migliore di tutti noi, cioè quello di immaginare, ci alimenta questo sogno qua. La televisione in questo è un po' più complicata, però ecco, io credo che la
0: infatti che mi dicevi prima, la radio è più divertente, la televisione è più bella.
1: Sì, cioè io che allora lo confesso, io ho fatto
0: sarà mio mantra Gianluca, giuro, adesso me lo tatuo.
1: No, io faccio ovviamente lavoro in televisione, faccio due programmi, lo dico adesso, faccio pubblicità,
0: vai.
1: Faremo playlist a ottobre, ma partirà anche un altro programma di cui mi occupo che si chiama Ciao Maschio, che va in onda, andrà in onda che anche quello da ottobre su Rai 1 con Nunzia De Girolamo il sabato pomeriggio. Adesso sto facendo Vita in diretta il pomeriggio, quindi come dire, guardate anche Vita in diretta.
0: Bene.
1: I consigli per gli acquisti sono finiti, però mi sono occupato anche di radio, ho fatto anche radio qualche anno fa e devo dire che la radio è molto divertente, la televisione può esserlo, sa esserlo, però diciamo come mezzo è sicuramente per quanto mi riguarda più bello, nel senso che io sono un appassionato di immagini da sempre, quindi io ho sempre coltivato questa cosa delle telecamere, droni, ma insomma di tutti i tipi. Però la radio è molto divertente, la televisione ogni tanto è solo un lavoro, ecco. Non sempre per fortuna, però ogni tanto può essere solo un lavoro.
0: No, io sposo completamente questa tua visione, adesso mi tatuerò anche questa frase, la radio è più divertente, la televisione è più bella. E no, perché tante persone mi fanno, ma preferisci radio o televisione? Non so mai rispondere.
1: Beh, ma sai come
0: i mezzi mi piacciono.
1: Ma come dire, vuoi più bene a mamma e a papà, insomma,
0: infatti,
1: alla fine
0: infatti.
1: Vuole bene a tutti e due.
0: È impossibile scegliere, però visto che c'hai anche un po' spoilerato, che ti occupi di tanti programmi, eccetera, ci racconti un po' una tua giornata tipo, cioè che cosa fa un autore, un capautore?
1: Allora,
0: c'è un po' i fatti di Gianluca.
1: Sì,
0: oggi.
1: No, figurati, dipende dal tipo di programma che fai, naturalmente. Tendenzialmente, se fai un programma quotidiano, come mi capita adesso con Vita in diretta, la giornata comincia molto presto, perché ovviamente devi iniziare a leggere i giornali. Allora, il programma quotidiano, naturalmente, ha dei ritmi che sono molto compressi. Devi stare. Poi, ovviamente, il tipo di programma quotidiano in diretta, che si occupa di informazione, che si occupa di attualità, che si occupa di intrattenimento, come Vita in diretta. Quindi ti faccio la giornata tipo di Vita in diretta.
0: Vai.
1: Vita in diretta si sveglia molto presto, si leggono i giornali, si guardano anche tantissimo i social, anche perché la conduttrice di Vita in diretta estate, che è Manuela Moreno, è una grande appassionata dei social, è molto presente sui social, quindi ha grande attenzione come tutti noi, quindi si guarda un po' quello che è il trend delle notizie, anche se qualcosa si dice il giorno prima. Poi si fa una riunione alle 8:30 che io questa mattina, lo dico ai colleghi, ho skippato perché venivo in radio e quindi ci vedremo dopo, ma ci avevamo già dati degli appuntamenti già ieri e quindi fai questa riunione che è un po' il punto della mattinata.
0: Okay, certo.
1: Poi ci si vede in redazione dove si fa un altro punto e si avviano, diciamo, le cose che si è deciso di avviare. Nel caso di Vita in diretta sono per lo più casi di cronaca, quindi si tratta di mandare inviati in giro, di confermare tecnicamente, si chiamano zainetti, sarebbero queste postazioni mobili che ci consentono di vedere in diretta i fatti da dove accadono, quindi se c'è una telecamera che inquadra c'è un attrezzo che si chiama zainetto che trasmette il segnale, quindi però che deve spostarsi da una parte all'altra, quindi questo. E poi ovviamente si iniziano a scrivere i copioni che i conduttori hanno ormai, diciamo, in tutti i programmi, e le scalette, la scaletta del programma, quindi si decidono gli orari, i tempi, le collocazioni, diciamo, di cosa, chi va cosa, chi fa cosa e cosa va in onda a che ora. E più o meno si è arrivato.
0: Io penso che sia una cosa complicatissima, no, comunque il vostro lavoro
1: è un po', diciamo, ecco, è molto articolato, devi essere molto, non ci si rilassa,
0: mentale,
1: sì,
0: proprio.
1: Soprattutto devi essere molto attento a quello che accade, perché poi sai, andando in onda su Rai 1 è anche una responsabilità, ma anche in generale andando in onda dovunque si ha sempre una responsabilità nei confronti,
0: scherzi,
1: del pubblico, perché tu racconti delle cose e devi avere la serenità di capire quali sono intanto interessanti, ma soprattutto quali sono quelle che quindi meritano di essere raccontate, ma soprattutto come le racconti, perché veicolare un'informazione sbagliata a un pubblico così ampio, parliamo di 1 milione di ascoltatori e passa nel caso di Vita in Diretta, su Rai 1, servizio pubblico, sbagliare una notizia, sbagliare un'informazione, commettere un errore, insomma è complesso.
0: È una cosa complicata.
1: Rende complicato. Siamo solo arrivati all'ora di pranzo, poi c'è tutto il resto del pomeriggio, se vuoi, se devi fare una pausa.
0: Sì,
1: allora,
0: vai,
1: una pausa. No, nel senso che poi arrivi all'ora di pranzo, poi c'è la fase di ripasso, insomma, mm-hmm, però ci si rilassa anche, non siamo in miniera, insomma. E c'è anche il tempo per pranzare, per chi pranza, io non pranzo mai, ma per abitudine, e poi va in onda fondamentalmente, quindi
0: e
1: quando
0: si
1: va in onda fino alle 7:15 e poi fai il punto sul giorno dopo, quindi torni a casa più o meno verso le 8 nel mio caso.
0: Aiuto.
1: Sì.
0: E quindi niente ferie quest'anno, rimani a Roma ad agosto?
1: Ad agosto rimango a Roma, sì, ci avrò dei giorni dopo, insomma, ho fatto le vacanze prima, io mi sono occupato di un altro programma a giugno che si chiamava Weekly e quindi ho fatto un po' di vacanze a luglio e poi adesso sono...
0: Ti sei riposato un po'?
1: Sì,
0: pochino.
1: Esatto, okay. Però poi Vita in Diretta, io dico sempre, è il programma, uno dei programmi bellissimi, ma è molto faticoso da fare, premesso che sono i chirurghi che lavorano nelle sale operatorie.
0: Beh, ogni lavoro ha le proprie difficoltà.
1: Però bisogna essere anche consapevole del fatto che si fa un bellissimo lavoro.
0: Certo.
1: Io dico sempre che una puntata di Vita in Diretta è come un anno dei cani, vale 8 puntate di un programma normale. Cioè tu fai una puntata, ne hai fatte 9, poi torni e dici, ma no, siamo iniziato.
0: Però, ne hai fatta solo una.
1: Sì, però è un bellissimo lavoro, noi siamo comunque, io credo, dei privilegiati, intanto perché ci siamo scelti il lavoro che facciamo.
0: No, no, ma sicuramente, però io penso sempre che ogni lavoro poi abbia le sue difficoltà.
1: Certo.
0: Quindi anche essere una presentatrice o essere un autore, devi avere delle capacità che ovviamente poi magari chi fa un altro mestiere...
1: No, assolutamente, io lo dico... Insomma, adesso per scherzare, è chiaro che è un lavoro di responsabilità, è importante, si hanno delle responsabilità, anche perché
0: a livello di comunicazione è importante.
1: Sì, appunto, quello che ti dicevo prima, cioè
0: certo,
1: parli a persone che magari aspettano quell'appuntamento per essere informati su una roba. Io poi sento tanto il fatto di essere, non voglio fare l'eroe del servizio pubblico, però insomma credo che la RAI abbia in qualche modo ancora una missione dal punto di vista anche proprio della divulgazione, quindi in questo credo che sia
0: assolutamente
1: la massima responsabilità.
0: Hai ragione, hai ragione. Allora, continuate a scriverci, perché magari se avete qualche curiosità Gianluca è qui davanti a me e vi risponde subito. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me. Andiamo un po' in musica, perché in questo momento arriverà Saif con Tu mi piaci tanto, qui sempre solo su Rai Radio tutta italiana, e noi torniamo subito dopo.

0: Amore puro, Alessandra Amoroso qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:27, nonostante insomma noi ci stessimo ascoltando Alessandra Amoroso, noi stavamo parlando nel backstage di un altro artista, di un altro grandissimo artista contemporaneo, ultimo, e mi faceva molto ridere Gianluca, che gli piace il suo look.
1: Allora diciamo che, ultimo, io trovo che sia tanto bravissimo, nel senso tra l'altro dobbiamo riconoscergli che insomma un artista che riesce a portare 250.000 passa spettatori ai suoi concerti, ha un seguito altissimo, cioè, quindi tutti i meriti. Personalmente, diciamo così, io ho delle piccole cose da dire sul suo look, nel senso che ha queste canottiere, adesso non me ne voglia Ultimo, però insomma non lo so, io queste canottiere, ha delle canottiere strane perché non sono canottiere normali,
0: sono molto larghe,
1: sono
0: sotto
1: molto
0: la
1: larghe.
0: Scella,
1: sì, ecco,
0: molto
1: tu cosa
0: larghe.
1: Dici del look di Ultimo? No, ti interessa il tuo
0: guarda,
1: punto di vista?
0: È molto Gen Z il look di Ultimo, con i jeans,
1: però te lo devi poter permettere quel look lì.
0: Sì, cioè, no, c'hai ragione,
1: cioè, nel senso che devi avere anche adesso Ultimo,
0: devi avere anche il fisico,
1: tu ce l'ha secondo te?
0: No, aspetta, tu che fisico intendi? Un fisico bello,
1: no,
0: muscoloso,
1: che per permetterti una canottiera così devi avere un

0: Prenotare tutti, non solo io.
1: Ecco.
0: Adesso ultimo, grazie, mi sono tirato le palle all'odio.
1: Non verrà mai più in radio.
0: No, ma poi musicalmente è molto bravo, ci mancherebbe. Anche perché poi, insomma, devo dire, a parte tutto. Sì, questo look un pochino secondo me.
1: È da rivedere, è da rivedere.
0: Sì,
1: per esempio, un altro che si mette molto le canottiere è Tony F. Vabbè, proprio lì si mette tutte le corone.
0: Però lui ha il fisico.
1: Porca.
0: Sì. È vero, lui ha il fisico. Lo vedi che subito.
1: Tony F. No, sì, è vero. Lui, Tedua. Beh, sì.
0: Loro ce l'hanno. Però, sì. Vabbè, ultimo comunque. Allora, però non, adesso non vogliamo fare body shaming nei confronti di ultimo, anche perché chi vi parla, vi assicuro.
1: No, una battuta.
0: No, chi vi parla non ha il fisico. Cioè, non, a me non hanno proprio montato degli elementi, spalle, cose. Quindi non posso parlare di questo, di fisici. Però.
1: Però tu non ti metti in canottiera.
0: No, ecco, in canottiera. Questo no.
1: Quindi c'è una differenza, però vabbè, stiamo
0: scrivo
1: scherzando.
0: Neanche le canzoni di ultimo, quindi forse
1: no, vero,
0: va bene così.
1: È vero, ma se dovessi scegliere una di canzoni di ultimo, quali piacerebbe ascoltare anche a un suo concerto?
0: Allora, il titolo, quella se è la cosa più bella che indosso, quale si chiama? Stella?
1: Sì.
0: Quella lì credo che sia forse la sua. Cioè, ogni artista ha un po' una sua canzone manifesto.
1: La stella più fragile dell'universo,
0: sì,
1: può
0: quella,
1: essere.
0: Credo che sia quella lì. Insomma, quella lì, appunto, se è la cosa più bella che indosso, quella, sì. Quella che fa nel ritornello, quella strofa lì. Credo che sia la sua canzone manifesto, ma ne ha fatte anche il ballo delle incertezze, credo che sia il valzer delle incertezze. Insomma, comunque sono, credo, le due canzoni. Io faccio fatica con i titoli, però loro, quelle due mi sembrano
1: quelle.
0: Sì, il ballo delle incertezze.
1: Con il ballo delle incertezze penso che lui abbia vinto Sanremo Giovani, possibile,
0: sì, esatto.
1: Nel
0: 2017. E comunque, insomma, sì, perché poi no, è difficile dire, lui ha già una bella carriera, c'ha tanti pezzi. Quelli credo che siano i più rappresentativi, almeno per me, che comunque non sono sicuramente il suo pubblico, però no, nel senso che, cioè,
1: però,
0: è abbastanza trasversale.
1: Credimi che il suo pubblico proprio prende una fascia molto giovane, cioè anche più giovane di me, magari ragazzi anche di 14-15 anni, fino ad arrivare magari anche ai signori più grandi, più maturi.
0: Sì, no, ma sicuramente 50. Trasversale. Diciamo,
1: c'era non... una, un concerto, ma spinto perché doveva passare lei, te lo giuro, invasati.
0: Diciamo
1: fatto
0: che...
1: una fa silenzio, preoccupi.
0: Diciamo che sono io personalmente che non rientro nel suo pubblico, però. Trovo che sia un artista molto però ecco, io ho grande rispetto per ultimo, perché poi secondo me lui non ha sicuramente cioè, lo ha dimostrato, una personalità molto forte, no?
1: Ha
0: polemizzato quando c'ha da polemizzare, cioè non è uno che si è mai piegato al sistema.
1: Mai.
0: E quindi questo secondo me gli fa onore, insomma, dal mio punto di vista è un artista molto sincero, e quindi questa sua sincerità la porta anche nei concerti che fa. E c'è attorno a lui, secondo me, uno snobismo ingiustificato. Cioè, siccome è ultimo, allora ma com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, è possibile perché lo fa. E
1: sì,
0: quindi.
1: Sì. No, ma anche, insomma, la sua community, il suo pubblico,
0: sì,
1: è
0: esatto.
1: Affezionatissimo.
0: Però, no, sai, se altri artisti riempiono gli stadi è normale. Se lo fa ultimo c'è sempre un po' la puzza sotto il naso, ma come? Come è possibile che ultimo riempia gli stadi? Beh, ultimo lo fa perché evidentemente ha un pubblico che lo segue, e soprattutto ha intercettato un pubblico molto ampio. Quindi forse sono più gli altri che non lo hanno visto, no?
1: Sì.
0: Succede anche spesso con gli scrittori, con alcuni scrittori.
1: Poi pensa che una cosa molto molto bella di ultimo, che lui non solo in Italia fa concerti e riempie stadi, ma anche più a Londra, quando lui stava a Londra per scrivere, a quel momento un po' di pausa che si era preso, ha fatto così un po' di punto in bianco un mini concerto proprio lì a Londra. Ma tu non puoi capire la gente che è andata.
0: No, ma sono convinto che sia sicuramente un fenomeno musicale destinato a durare, peraltro, anche perché insomma non è uno che scrive, poi è un ragazzo sensibile che ha una grande attenzione anche a tematiche, insomma, diverse, quindi secondo me è molto interessante. Personalmente, appunto, non lo seguo tanto, insomma, nel senso che lo seguo poi come appassionato,
1: certo,
0: di musica e come, diciamo così, fra virgolette, addetto ai lavori. Quindi sono assolutamente convinto che sia. Però ecco, mi sto dalla parte di ultimo quando c'è questo snobismo nei suoi confronti. Quella roba lì mi dà un po' fastidio. Così.
1: Concordo anch'io, siamo dalla parte di ultimo. Torniamo però un po' sul tuo lavoro, torniamo a concentrarci sulla figura di autore. Senti, ma anche con i conduttori, no? Tu lavori con tanti conduttori diversi, giovani, meno giovani. come ti trovi? C'è un rapporto? Che rapporto ci stavi magari anche con i conduttori?
0: Quello è una parte molto importante del nostro lavoro, perché ovviamente l'empatia, la sintonia che crei col conduttore è fondamentale, soprattutto se poi, come nel mio caso, spesso ti capita di essere l'autore dello studio, cioè il riferimento per il conduttore dentro lo studio, perché lo spieghiamo per chi magari non sa come funziona la televisione.
1: Vai, sì.
0: Naturalmente dentro lo studio sono tante figure che voi non vedete, che sono dietro

0: le telecamere, che sono invece dei punti di riferimento per il conduttore, c'è a parte degli operatori delle camere, il regista, l'audio, cioè c'è quelli che mandano in onda le cose, ma ci sono anche quelli che poi dettano i tempi durante la diretta o durante la registrazione della trasmissione, e tra questi ci sono appunto gli autori dello studio, cioè quelli che appunto hanno la scaletta e che fanno rispettare, come dire, fanno un po' i vigili urbani, decidono poi se sei in ritardo di tagliare o anticipare delle cose, se ci sono problemi tecnici, eccetera. Ecco, in questo caso qui la figura dell'autore di studio deve avere una skill in più, nel senso che devi instaurare un rapporto di confidenza e di empatia con il conduttore, fondamentale, perché poi sei un punto di riferimento. E nel mio caso nasce molto naturalmente, mi è sempre nato molto naturalmente, non mi è mai capitato di avere, diciamo, particolari difficoltà. Ci sono conduttori, ecco, bisogna essere un po' bisogna un po' coccolarli i conduttori, questo sì.
1: A me non ho mai coccolato per niente. Vabbè, guarda, diciamo, possiamo dire.
0: No, nel senso che coccolarli, nel senso che bisogna parlarci prima, decidere insieme, tranquillizzarli, perché ovviamente poi tu devi lavori al servizio della trasmissione. Quindi se vedi che un conduttore. Adesso mi dubbio di non averci chissà che cosa abbiamo mai fatto. Allora, no, nel senso che chiaramente poi quindi c'è questo rapporto qua di grande confidenza, però ecco, i conduttori, soprattutto se poi hanno, poi dipende anche dai conduttori, a me è capitato di lavorare con conduttori che sono assolutamente autonomi, vanno da soli, non hanno bisogno di nessun tipo di come Chiara, lo possiamo dire, senso che ci sono, e comunque anche con loro c'è un, ovviamente un confronto continuo, no? Uh-huh. Quindi però sì, c'è dipende anche molto dal, devi anche un po' intercettare il carattere, questo sì, sono dei caratteri un po' più forti, altri meno forti, poi sono altri sì, che hanno magari altri che semplicemente si appoggiano un po' di più, altri che si appoggiano di meno a te, quindi dipende molto da quello. Però tendenzialmente il rapporto con il conduttore è fondamentale per far funzionare il programma, perché se ci sono dei conflitti, delle tensioni, quelle poi insomma è difficile che poi
1: vanno a nuocere anche al programma, sì, in generale, sì. Ma ti è mai capitato di avere dei litigi con qualche conduttore? Puoi anche non fare nomi,
0: No, allora, litigi veri e propri no, confronti quelli sì, quello capita sempre, cioè ci sono dei
1: pacifici,
0: confronti ma anche spesso anche diciamo accesi, sì, può capitare,
1: okay.
0: Può capitare, nel senso che se può capitare per tante ragioni, perché magari è successo qualcosa che ha fatto andare magari storta una cosa e quindi il conduttore si è innervosito in onda, oppure se c'è qualcosa che uno non condivide, insomma può succedere, per fortuna siamo in democrazia, quindi il confronto
1: è ammesso,
0: anche molto acceso è ammesso. Litigi veri e propri no, direi di no. Sono la storia della televisione, della radio è piena di litigi di conduttori e di autori,
1: Beh sì, ce n'è uno proprio che è passato alla storia, c'è un sacco di meme.
0: Sì, diciamo ce ne sono tanti.
1: Hai capito quello?
0: Sì, ce ne sono tanti, ma anche anche meno noti. Però tendenzialmente non è mai capitato. Ho lavorato con tanti conduttori diversi, tante sensibilità, tanti caratteri diversi, quello sì. Magari trovi la persona più fragile, la persona un po' più strutturata, quello più, anche quello più, possiamo dirlo, incazzoso alle 9:38, lo possiamo dire, quindi quelli un po' più, quelli più miti di carattere, quelli che magari il conflitto lo evitano
1: anche.
0: Esatto, cioè insomma, però credo che questo sia comune a tutti i luoghi, in tutti i luoghi di lavoro. Io credo che chi ci ascolta, magari
1: tante persone ovviamente i caratteri cambiano, quindi io personalmente sono molto mite.
0: No, è vero, no. No, tu sei molto mia, assolutamente sì. Nel senso
1: no,
0: che
1: sai cosa faccio? Perché
0: io
1: giustamente. No, infatti mi sono guardata benissimo. La cosa che a me piace è di imparare da quelli che hanno molta più esperienza di me, no? Quindi io mi affido. Io quando ho incontrato Gianluca la prima volta ho fatto: io mi rimetto a te, tu dimmi cosa devo fare e io la faccio. Punto.
0: Adesso poi sembra che abbiamo capito. In realtà, secondo me, l'importante è capire intanto chi si ha di fronte sempre. Cioè, io credo che anche se uno lavora in un negozio, il rapporto che si crea fa il titolare, come dire, il commesso debba essere intanto basato sul rispetto e sul riconoscimento di se stessi rispetto ai ruoli che si hanno. Io stesso adesso sto lavorando con colleghi, uno in particolare di cui non faccio nomi, ma per rispetto agli altri, ma insomma che è una persona che io stimo molto, che è un collega che è arrivato quest'anno a Vita in Diretta, e io lo considero uno dei più brillanti autori, anzi lo dico perché Giovanni Benincasa è un mio carissimo, un amico carissimo,
1: lo
0: considero uno dei più bravi e talentuosi autori televisivi italiani. Per me lavorare con lui è un privilegio, così come mi è capitato di lavorare con Massimo Martelli a Playlist. Massimo, adesso lo dico per chi non lo conoscesse, ma insomma per me è una leggenda della, della televisione, ha fatto programmi meravigliosi come Anima Mia di Fabio Fazio, ma i Sanremo di Amadeus, insomma è un autore di grande esperienza. Lavorare a fianco di autori così, mi è capitato anche in passato, adesso cito due tanto per citarne persone più recenti, ed è chiaro che anche per me che ho insomma che facciamo lo stesso lavoro, io come dire imparo da loro, quindi quello che dici tu è verissimo, e questo capita anche con i conduttori. Io ho avuto il privilegio di lavorare con conduttori dai quali impari anche se fanno un altro lavoro, impari a gestire magari alcune criticità, impari ad approcciare le notizie. Alberto Matano è uno di questi, ma anche io ho lavorato con Serena Bortone, Gerardo Greco, Andrea Pianello, insomma potrei fare un elenco lunghissimo di, adesso non vorrei dire Nunzia De Girolamo, non vorrei dimenticarne qualcuno sennò poi si arrabbiano, però mi è capitato di lavorarne con tanti, di lavorare con tantissime persone.
1: Federica Gentile.
0: Federica, certo, insomma, Federica poi è un'amica, quindi perché poi si sta anche quello, cioè che molti poi dei conduttori diventano amici, quasi tutti nel
1: questo
0: mio
1: è bello,
0: caso,
1: no?
0: È molto bello, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: l'importante sì. È che si crea un ambiente proprio, io in termini Gen Z lo definirei chill, così ti permette di lavorare molto più serena.
0: Sì, questo
1: molto
0: non sempre
1: più...
0: accade, perché la televisione è un ambiente complesso, poi magari sono anche ambienti dove le redazioni sono variegate, spesso molto ampie, di tanti colleghi, e non è che tutti ci dobbiamo stare simpatici per forza, quindi la difficoltà è... poi i caratteri sono diversi, le personalità sono diverse, però credo che questo sia comune a tutti gli ambienti di lavoro.
1: Sì, certo.
0: Grazie a uno studio legale
1: non si ameranno tutti. Esatto. Ne sono sicura. Vuoi annunciare tu la prossima canzone?
0: Sì, allora dove la leggo, perché se non voglio fare il boom.
1: È la prima della lista.
0: Ah, ok. Ah, beh, questa allora intanto allora mi fa piacere annunciarla perché è una mia conterronea, Serena Brancale con i Colors. Il pezzo non ve lo devo nemmeno dire, l'ascoltate e lo riconoscerete.
1: Ah, proprio così, vai. Sei un grande, sei un grande.

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Questa canzone io la adoro, è di Ernia, Per te, sempre qui su Rai Radio, tutta italiana. E devo dire che poi ha avuto anche una bambina, gli è andata da pochissimo, quindi tanti auguri. E
1: lui è un bell'artista, devo
0: la
1: dire.
0: Cosa che mi piace di più è la loro riservatezza, perché comunque sono presenti sui social, sì. No? Anche la compagna Valentina Cabassi, però comunque c'è sempre quel velo di privacy.
1: Sì, no, che, no, poi è un bell'artista, stavo dicendo anche adesso, proprio mentre ascoltavo, anche Berlino è un bellissimo pezzo. Sì. No, lui ecco, è una. Ma infatti adesso ci sono tanti artisti interessanti, cioè lui non è neanche giovanissimo ormai, però insomma è un po', è qualche anno che c'è. No, lui ci piace, devo dire, ci
0: ma
1: piace
0: sai
1: molto.
0: Che io mi sto sentendo vecchia anch'io, non giuro, perché ieri ho dovuto fare una cosa per una produzione e tutte queste ragazze erano di 14, 13, 14, massimo 15 anni. Tu, ragazzi, vabbè, qua sto avendo 6 anni più di voi, aiuto.
1: Però, chiaro, esiste ancora la genetica che ci ricorda che insomma l'età adulta, mettiamola così, arriva dopo una certa, si è ridotta, è aumentata l'aspettativa di vita, adesso siamo tutti più, cioè i 50, non dico perché ce li ho,
0: sono i nuovi 30,
1: però insomma non esattamente così. Cioè sì, per fortuna, ecco, questa è una cosa che posso proprio questa parentesi boomer,
0: apri.
1: Anche se non sono boomer esattamente proprio per la collocazione di nascita
0: anagrafica.
1: Cioè quando io adesso momento boomer, quando io ero piccolo e sì. pensavo a uno di 50 anni, sono nato nel 75, per me era un signore. Cioè adesso faccio un esempio, se voi vedete Massimo Ranieri che canta Perdere l'amore, vi sarà capitato di vederlo a Sanremo nel 1988.
0: Io l'ho rivisto.
1: Sì, no, anche io ero piccolo, insomma me lo ricordo, però ecco, se voi vedete Massimo Ranieri che canta Perdere l'amore e parla di appunto una canzone tristissima di uno che perde l'amore appunto ad una, quando i capelli un po' di argento li colora, quindi quando imbiancano, lui aveva 37 anni. Ok.
0: E ti sentivo già vecchio?
1: Beh, insomma, era già un signore di 37, cioè per l'epoca, avere 37, cioè nell'88 un signore di 37 anni, sì. Era già questa sensazione. Io mi ricordavo uno di 50 anni, ma cioè, 50 anni è un signore, un anziano. Adesso che li ho, poi adesso non mi vede, ma insomma mi vesto, come dire, mi vanto di non avere camicie, però come dire, è cambiato in quello. Assolutamente sì. È cambiato, no? Spero anche negli occhi di chi è più giovane, cioè nel senso non
0: solo per me sei che... molto Gen Z, anche vestito così con la t-shirt, ci piace
1: grazie, meno male, però diciamo non voglio, poi non bisogna correre il rischio di inseguire miti che non ci sono, però è vero che insomma la generazione oggi, le generazioni sono molto vicine, cioè appunto le persone di 40 50 anni sono anche molto vicine a quelle di 30 e viceversa, quindi almeno voglio sperare che sia così, voglio continuare a credere per qualche anno, però ecco, tu non ti sentire vecchia
0: ma insomma, no, credimi, perché poi questi ragazzi mi hanno cominciato a parlare in termini Gen Z che io non conosco, quindi mi hanno fatto sentire proprio,
1: ecco,
0: grande.
1: Questa è la vera secondo me fatica per quelle, per quelli che come me adesso, io ho una figlia di 17 anni e questo benedetto linguaggio, cioè ci sono delle cose che io proprio non voglio inseguirle, ecco,
0: che cosa vediamo se riesco a spiegare.
1: Vabbè, a parte i vari cringe, greve, aura, scialla, chill, eccetera eccetera, ci sono delle cose,
0: però li sai tutti.
1: Però li ho scoperti dopo, cioè ecco, aura per esempio, aura. Io ero rimasto a cringe. Mm-hmm. Ok, cringe
0: imbarazzante.
1: E poi non c'è niente di più cringe di uno come me che parla cringe e dice questa roba qua, lo dico per tutti quelli più giovani, però a un certo punto poi ho scoperto aura.
0: Sì.
1: Ah, cioè sì, questa è una cosa di aura, però allora, non l'ho capita
0: quando,
1: bene.
0: Quando una persona ti dice che aura o hai aura, vuol dire che hai personalità. Cioè, bro, hai troppa aura, ok?
1: Ok. Cioè, e poi ieri, parlando sempre appunto con una persona molto carina, ma la figlia di una mia carissima amica, lei a un certo punto ha detto, no, non me l'ho, cioè, per dire non me l'ho immaginato, mm-hmm. ha detto non me l'ero picturato, che è più difficile da dire, cioè anche da dire è complicato, ecco, io su questo non magari inseguirò, come dire, ecco, ancora io non credo che la mia generazione non debba inseguire per forza tutte le tendenze che non gli appartengono
0: slang,
1: più per
0: no.
1: l'età io ho scelto per esempio alcuni social, non ne ho scelti altri proprio perché credo che a un certo punto si debba anche poi fare i conti col fatto che insomma no, ci sono delle cose che puoi anche smettere di fare, non è necessario fare tutto, cioè si può fare anche meno. E questo anche per il linguaggio, perché penso che non c'è niente di più cringe appunto che uno di 50 anni che dica bro cringe, mamma mia, cioè piuttosto mi tagliare una
0: no,
1: mano.
0: No, però magari conoscere qualche termine ti porta a ammortizzare la differenza.
1: No, ma conoscere sicuramente va bene. Ecco, io voglio conoscere, però non penso che li userei mai. Cioè, continuo a dire che mi sono immaginato e non picturato, ecco.
0: Però guarda, ne sai parecchi di termini, ne sai tanti. E io infatti mi sono fatta ieri una cultura con queste ragazze.
1: Ma ce ne sono di nuovi? Ne
0: tipo slay.
1: Cioè?
0: Slay vuol dire hai fatto una cosa figa, hai fatto una cosa bella.
1: Slay.
0: Sì.
1: Okay.
0: O tipo ti sei vestito bene? Slay.
1: Okay. Beh, questo adesso no, perché poi se fai questo lavoro, appunto, lo dico a tutti gli autori in erba che vogliono fare la televisione o magari anche altro, è comunque importante intercettare quello che c'è, tenere le antenne dritte. Ecco, questo così lo ricontestualizziamo, se posso, rispetto a quello che avevamo detto all'inizio, cioè che poi alla fine noi lavoriamo con un mezzo straordinario che è la TV, anche se uno dovesse lavorare alla radio, però ecco, l'idea è che bisogna sempre intercettare quello che c'è intorno, perché poi alla fine è un mezzo di comunicazione, quindi sapere anche, ecco, al di là delle battute, di che si tratta, a me fa piacere. Il fatto di doverlo usare, quello non lo so, però ecco.
0: Però rimane il passo.
1: Sì, anche perché poi magari potrà capitare di fare magari l'autore.
0: Di dire Aura.
1: Sì, oppure di fare l'autore di un programma che è rivolto espressamente, visto che abbiamo messo la RAI ha un'offerta, non solo la RAI, anche generazionale, diversificata.
0: Sì, sì,
1: quindi magari ti capiterà di fare un programma per adolescenti o post-adolescenti, e magari devi sapere.
0: Per i ragazzi.
1: Per i ragazzi, e devi sapere che vuol dire. Slay, adesso io lo so, e quindi è tutto slay nella mia vita.
0: Adesso devi farmi un video che dopo vai in redazione della Vita in Diretta e dici: no, raga, troppo slay.
1: Così mi caccia.
0: Però saresti un grande, te lo giuro.
1: Se vuoi lo faccio, non ti prometto, video, però lo faccio. Vediamo.
0: Senti, l'ultima domanda per chiudere l'intervista di oggi, questa bella chiacchierata che ci siamo fatti: c'è un programma televisivo, sia Rai che non Rai, non per forza proprio, diciamo, abbiamo confini molto ampi. Che rispolvereste, che magari modernizzeresti un pochino e rimetteresti in onda?
1: Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che questa operazione è già stata fatta in alcuni casi, nel senso che io considero, per esempio, Portobello di Enzo Tortora uno dei programmi che ha più di tutti aperto la strada a tanti altri programmi. Cioè, se oggi esiste non so, mancano altri programmi della TV del passato, ma se esistono programmi come, se sono esistiti programmi come Strano Amore, l'Agenzia Matrimoniale qualche anno fa, oppure sì, ma anche persino forse Temptation Island, ma Raffaella Carrà, tutti hanno un po' pescato da Portobello. Io credo che non lo so, un programma del passato, a me piaceva moltissimo le interviste di Mixer, per esempio, erano straordinarie. Si faceva una televisione differente. Credo che la cosa più importante, guarda, non so se sia il giusto guardare anche al passato, anche perché già lo facciamo. La cosa migliore forse è immaginare, anche perché sono cambiati i propri linguaggi, cioè io penso che i ritmi della televisione di allora erano, di qualche anno fa, erano molto diversi, anche per programmi che hanno fatto la storia della TV.
0: Sì,
1: penso a Quelli della Notte, cioè Quelli della Notte era un programma meraviglioso che però oggi lo stesso Renzo Arbore ti dice non potrebbe andare in onda con quei ritmi lì, gli sketch erano molto lunghi, erano tutto molto diverso. Quindi no, non so se esiste un programma che rimetterei o rimodernizzerei. Credo che la cosa che non dobbiamo fare, l'errore che non dobbiamo commettere, è di però pensare che dobbiamo inseguire per forza i gusti del pubblico. Ecco, questo no. Cioè, no, ne farei più una questione di contenuto più che di forma.
0: Okay.
1: Cioè, i programmi di allora erano delle idee che non pensavano di portare una cosa al pubblico, magari che il pubblico neanche sapeva di volere, scusate il gioco di parole. Adesso invece la televisione ogni tanto commette l'errore opposto, cioè il pubblico vuole una cosa, allora
0: sì,
1: io te la do.
0: Capire i gusti,
1: però
0: sì,
1: non sempre quello che vuole il pubblico è di qualità, ecco, lo diciamo in maniera proprio fuori dai denti.
0: No, ma hai ragione, concordo con te.
1: Ci sono delle cose che possono anche essere, diciamo così, lasciate in
0: skippate.
1: Sospeso, sì, skippate, esatto.
0: Usiamo il termine skippate.
1: Esatto.
0: Benissimo. Allora, purtroppo sono le 9 e proprio 59, quindi dobbiamo fare una cosa. Ti piace la sigletta?
1: Sì, ma certo, molto direi che estiva sicuramente.
0: Sì,
1: è un po' da, vedi? Un po' anche, ti viene anche un po' questa cosa un po' caraibica.
0: È vero,
1: vi accompagna.
0: È vero, quelle
1: abbassate
0: vibes
1: i finestrini, perché state nelle macchine, che state in.
0: Gianluca, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Ti aspettiamo presto, torna presto, anche perché poi abbiamo capito che insomma i programmi ricominceranno, quindi verrai qui a fare promozione.
1: Grazie a tutti, grazie a voi.
0: Poi il grazie più grande va sempre ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre, ci ascoltano. Io vi do appuntamento, ragazzi, a domani con l'ultima puntata di questa settimana di agosto, della prima di agosto, che è già finita, che ansia. Quindi domani 8:30 fino alle ore 10 teniamo compagnia. Ragazzi, un abbraccio grande, noi ci sentiamo domani. Buon giovedì a tutti, ciao Gianluca.
1: Ciao.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana. E devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Hippie Yao, però anche no, di J-Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga. E in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

In 19ª posizione per i dischi caldi abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17esima posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17esima posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

in 16ª posizione, pensate, Irrisadita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicaldi, una canzone pubblicata ormai il 1º maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive. Mama non mama, 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicardi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti. Non vale per Saif, che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi, Saif appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice, anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

male, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
6: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
5: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
7: Andiamo con le palette, signori.
8: Devo dire la Rai. Io sono venuta a grado.
9: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
10: Ambra!
11: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
12: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
6: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
13: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
5: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
6: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
14: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
15: ma forse può essere sentito.
16: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
17: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
16: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
15: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
18: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
16: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
15: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
19: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
20: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
10: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
21: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
22: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
5: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
23: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
6: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto, anche il fisico inventore Federico Faggin.
19: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
6: L'archivio di podcast original dell'app Rai Play Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
5: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
24: Sei tu che sei voluto venire qua. Andiamo.
25: Oh.
26: Oh.
27: Benvenuti nel nostro spazio.
28: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
22: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
29: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
24: Me sa de no.
22: Ma perché?
30: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
22: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
30: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
31: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
22: Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
32: Vi ho cacciato un urlo e basta!
24: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
22: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
0: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
24: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
22: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
22: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
6: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nova.

Anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merck & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

a volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi, non era questo forse il migliore per i miei silenzi. E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo lì

Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il video.

0: interessa per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: I successi dell'estate dagli anni 60 ad oggi, su Rai Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Un abbraccio e un bacio radiofonico a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Benvenuti alla voce delle emozioni, questa quarta puntata che vi accompagnerà in un viaggio fatto di storie, musica, cultura e bellezza, perché sì, un luogo dove le emozioni prendono vita attraverso le parole, le note e i ricordi, regalando momenti di riflessione, curiosità e leggerezza. Oggi vi invitiamo a vivere insieme a noi uno speciale appuntamento dedicato all'estate, alla stagione della luce, dei colori e dell'ispirazione. Sarà un percorso affascinante tra arte, cinema e musica, alla scoperta di tutto ciò che rende questa stagione così speciale. Oggi io inizio un po' con una romanticheria, perché come sapete tutti, oggi è venuto a mancare un grande cantautore italiano, Francesco Guccini, e tra l'altro vi lancio appunto l'appuntamento di domani, ore 13 e 19, uno speciale Disco Rai, con Disco Rai, con la mitica Cristina Zoppa, che appunto ha avuto l'onore di intervistarlo. Quindi rimanete sempre connessi e sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. E questa io l'ho scritta appunto per Francesco Guccini, questa poesia che ci tengo a leggere per ricordare questo grande cantautore italiano che purtroppo oggi ci ha lasciato. Oggi la voce è fatta di silenzio, ma non ha smesso di cantare. Ha solo scelto un'altra strada tra i monti, il vento e anche forse le osterie dove il tempo non conosce un tramonto. Sei partito da Modena e dall'Appennino con una chitarra, parole e domande, più interessato alla verità che al rumore del successo. Hai insegnato che una canzone può essere un romanzo, una piazza, una carezza, un bicchiere di vino condiviso con una rivoluzione sussurrata. Con la locomotiva hai dato voce a chi sognava di cambiare il mondo. Con Dio è morto hai raccontato la ribellione di un'intera generazione. Con l'Avvelenata hai risposto a chi non sapeva ascoltare, e con Sirano, Vedicara e Autogrill e 100 altre pagine in musica hai trasformato la vita quotidiana in poesia destinata a restare. Non cercavi applausi facili, carissimo Francesco Guccini, ma occhi attenti, coscienze vive, persone capaci di dubitare, perché il dubbio nelle tue mani era sempre una forma di intelligenza emotiva musicale. Ciao Francesco, grazie per averci insegnato che una vita raccontata con sincerità è sicuramente una vita che può diventare eterna. E perdonatemi se adesso la mia voce è un po' tremante, ma io sono emozionata perché io ho avuto anche l'onore di conoscerlo. Purtroppo non avevo ancora avuto modo di intervistarlo, e questo forse sarà un piccolo rimpianto che porterò per tutta la vita. Però bando alle ciance, cambiamo pagina. Siete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Oggi una puntata veramente super eclettica, perché qui tra poco nello studio di Via Asiago mi stanno raggiungendo i grandi mitici Jalis, che racconteranno appunto la loro musica e i nuovi progetti che li attendono. E adesso tra pochissimo, forse neanche fra 5-10 minuti al massimo chiameremo Andrea Faccani, il cugino di primo grado di Lucio Dalla, nonché il presidente della Fondazione Lucio Dalla, e poi verso le 17, quindi rimanete sempre qui connessi, sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, chiameremo il simpaticone, il grande Jerry Calà. Perdonatemi se io li presento a tutti grandi, ma per me sono veramente tutti dei grandi artisti che, per quanto mi riguarda, mi hanno sempre dato qualcosa di magico. E adesso che abbiamo appunto iniziato e sentiamo anche, no, la nostra base, carissimi ascoltatori, cominciate appunto a inviare i vostri messaggi soliti al 334 60 45 640. Le domande di oggi sono appunto le seguenti: qual è appunto la canzone che vi fa sentire subito in vacanza? Avete un quadro, un'opera d'arte ad esempio che associate all'estate? Qual è il film estivo che rivedete più volentieri? Qual è il luogo di mare più bello che avete visitato? E se poteste incontrare un artista italiano del passato, chi scegliereste? Quindi fatecelo sapere, inviateci i vostri messaggini al 334 60 45 640. E prima di ascoltarci il primo brano di oggi, sono le 16:06 minuti e 17 secondi, ascolteremo Enna di Lucio Dalla, che poi appunto vi farò raccontare la storia di questa canzone, perché Enna ad esempio non doveva chiamarsi Enna. Io ho avuto l'onore di andare proprio a casa di Dalla, di respirare quell'aria meravigliosa, e soprattutto ho avuto l'onore proprio di vedere il testo originale di questa canzone, e questa canzone non doveva chiamarsi Enna, ma doveva chiamarsi E se Dio fosse un computer. E adesso tra pochissimo, verso le 16:10, chiameremo Andrea Faccani, che è il presidente della Fondazione Lucio Dalla, realtà nata per custodire e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e umano del grande cantautore bolognese. Appunto, Andrea Faccani è il cugino di primo grado di Lucio Dalla, è impegnato ancora oggi nella tutela della memoria dell'artista e nella promozione proprio delle sue opere attraverso iniziative culturali, eventi e promossi dedicati alla musica italiana. Grazie al suo ruolo appunto nella fondazione, porta avanti il racconto della straordinaria carriera di Dalla, uno dei più innovativi e amati autori della musica italiana, ma non solo, sicuramente anche verso marzo, verso i primi di marzo, se avete avuto modo di vedere proprio la rassegna Ciao dedicata a Lucio Dalla, organizzata anche dai Company, dalla squadra eccezionale del direttore artistico che conoscete tutti, Massimo Bonelli, eccetera eccetera. Ecco, allora rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Sono le 16:07 minuti, ci ascoltiamo Enna e tra poco ci mettiamo in collegamento telefonico con Andrea Faccani. A tra poco.

0: E sì, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, è l'amore che ci salverà, canta il mitico, grande, il mio cantautore preferito in assoluto, Lucio Dalla. E adesso non perdiamo tempo perché è proprio qui con me in collegamento telefonico Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, nonché cugino di primo grado di Lucio Dalla. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stai?
1: Ah, bene, bene.
0: So che stai raggiungendo proprio la tua dolce e mitica mamma.
1: Sì, che poi è lei la prima cugina, io sono cugino di secondo grado.
0: Però, diciamo, lei è la cugina di primo grado, tu sei il cugino di secondo grado, ma attualmente sei tu, no? Colui che porta, diciamo, e continua l'eredità del grande cantautore bolognese. Abbiamo appena ascoltato Enna, Andrea, e quindi io ti vorrei fare questa domanda. È vero che appunto questa canzone non doveva chiamarsi Enna, doveva chiamarsi E se Dio fosse un computer? Ci vuoi raccontare qualche chicca dove l'ha scritta questa canzone Dalla? Sappiamo che era alle Tremiti, però noi lo vogliamo sentire proprio dalla tua voce, carissimo Andrea.
1: Diciamo che Lucio poi alla fine l'ha scritta a Bologna la canzone, però eravamo alle Tremiti su un gommone.
0: Andrea, avvicinati gentilmente al microfono ed evita gentilmente di fare rumori, altrimenti i nostri ascoltatori non ti sentono. Grazie.
1: Sì, perché sono in ascensore in questo momento. Sì, che stavo aggiungendo la mia mamma, quindi proprio questione. No, stavo dicendo che eravamo alle Tremiti, su un gommone esattamente, poi al largo delle Tremiti, all'isola Pianosa, che fa sempre parte dell'arcipelago delle Tremiti. E Lucio rimase sconvolto da vedere questi aerei americani che nel ritorno dall'ex Jugoslavia sganciavano ste bombe, rimase talmente sconvolto che decise di andare via dalle Tremiti, che dovevamo starci poi una decina di giorni, ma decise di andarsene, rimase proprio colpito da questo fatto qui. E poi quando tornammo a Bologna in studio, in via D'Azeglio 42, lui decise poi di, insomma, scrisse poi il testo della canzone, e il testo iniziale appunto se Dio fosse un computer, perché poi Lucio faceva così la maggior parte delle volte, dava un titolo e poi dopo lo cambiava.
0: Ma secondo te perché poi ha deciso di cambiarlo questo titolo, Andrea? Secondo te, tu che lo conoscevi bene?
1: Ma no, ma così, perché lì era solo un titolo provvisorio, come faceva spesso, e poi essendo credente era solo così all'inizio una battuta, perché quando all'inizio lo mise disse, perché se Dio è impossibile che decida che ci siano sempre queste guerre nel mondo, allora decise di mettere all'inizio quel titolo lì, ma poi dopo cambiò e mise Enna.
0: Che meraviglia Andrea. Allora, ci puoi raccontare qualche altra chicca di Lucio Dalla, soprattutto visto che tu proprio lo hai seguito proprio in prima persona durante tanti concerti, e ricordo quando mi hai raccontato, quindi vorrei che raccontassi questa cosa ai nostri ascoltatori, quando Lucio andava prima addirittura dei suoi concerti, scappava via. Raccontaci quando appunto lasciavate i concerti, dove andavate.
1: Sì, beh, intanto lui faceva come ultima canzone dei Bis Stella di Mare, che oltretutto è una delle mie canzoni preferite di Lucio, e mentre c'era, diciamo, la coda finale, Lucio scendeva dal palco, saliva in macchina e andavamo via. Praticamente quando finivano di suonare i musicisti, la band, noi eravamo già in autostrada, perché la tenevano proprio lunga. E quindi ho questi ricordi bellissimi di queste fughe che facevamo ai concerti, perché poi andavamo direttamente alla città del giorno dopo, perché poi la mattina del giorno dopo Lucio voleva già essere in questa nuova città dove c'era il concerto, per vedere, non so, le chiese, i musei. Lucio stava molto presto, la mattina alle 7 veniva già nella mia camera, alle 7:30, 7:15 massimo, già col caffè, era già ai giornali, intanto scriveva il caffè, lui si leggeva i giornali, poi massimo 8:15, 8:30 ci usciva e si andava in giro per questa nuova città che poi lui conosceva, perché l'Italia l'ha girata tutta, dalle Alpi fino alla Sicilia, tutte non so quante volte nella sua carriera l'ha girata.
0: Carissimo Andrea, io adesso vorrei chiederti invece qualcosa su Lucio Dalla Piccolo. Lucio, mi hai raccontato che la prima e ultima volta che pianse, appunto quando perse suo padre, lui era molto piccolo ed era molto legato al suo caro babbo, e se ci vuoi raccontare questo aspetto e soprattutto anche proprio l'ultimo ricordo che ti lega a Lucio, cosa ti ricordi proprio anche quando poi è venuto a mancare?
1: Beh, guarda, quella piccola, a parte che sono i racconti di Lucio, di mia mamma, di mia nonna, perché poi mia nonna era la sorella della mamma di Lucio, ed erano tre sorelle, no? Ed erano sempre insieme. E mi hanno raccontato che quel giorno che ero in casa, Lucio aveva 7 anni, quando morì il padre, mia mamma lo prese per mano e disse: portalo fuori, portalo fuori. Lui uscì di casa, si mise a piangere, poi disse a mia mamma: ti giuro che questa è l'ultima volta che mi vedrai piangere. E così è stato, perché io poi sinceramente non ho mai più visto piangere Lucio. Quindi...
0: E invece cosa ti ricordi proprio quando è venuto a mancare? Dove ti trovavi? Dove eri? E soprattutto magari proprio le ultime cose che sei riuscito a dire a Lucio, e a Lucio cosa ti ha detto Lucio anche prima?
1: Ma guarda, Lucio mi chiamò finito il concerto di Montreux, no? E mi dice che era, come so, il più bel concerto della mia vita, Andrea, sono in gran forma. Mi passò i vari componenti della band, che tutti dicevano che io ero mezzo matto, perché Lucio le avevano fatto il suo medico una carta, no? Per non fare la tournée, in modo che Bruno Sconocchia, che era il suo manager, no? Non pagasse la penale avendo questo certificato, perché aveva già avuto un anticipo dalle varie date che doveva fare in Europa. Ma lui era un po' arrabbiato, disse: ma capisce che se io non lavoro, cosa fa questo, cosa fa l'altro? Questo ha un debito, questo si è comprato una macchina, l'altro si è fatto un mutuo, insomma, queste cose qua. Dopo che mi ha passato questi, che me l'hanno detto di tutti i colori, no? E Lucio mi ha detto: come, guarda Andrea, qualsiasi cosa che mi dovesse mai succedere, tu fregatene di chiunque altro, pensa solo a due persone, a Luca, che è mio figlio, e a Stefano Cantaroni, che è questo pittore che lui poi donò questo, lo studio, la Caniera Record, e poi scrisse Enna, tornando al discorso di Enna. Enna venne scritta lì a Bologna, in via D'Azeglio 42, la Caniera Record.
0: Ecco, Andrea, ora ti vorrei fare questa domanda anche per chiarire, diciamo, una fake news che è stata lanciata anche su diversi libri scritti su Dalla, e dove riportano che Lucio aveva uno zio che si chiamava Ariodante Dalla. Confermi, no, questa, guarda, cosa o appunto...
1: No, perché appunto l'ho chiesto anche mia mamma e le altre cugine, no, di Lucio. Perché poi Lucio aveva, il papà di Lucio, no? Aveva due sorelle, tutte e due di pelle, che insomma è sposate. Però mia mamma qui, spero che sia... Mamma! Spero che è un po' sua volta. Aristide Dalla, come detto che si chiama questo?
0: Ariodante hanno scritto, Ariodante Dalla. Qui stiamo parlando anche insieme adesso alla mamma di Andrea Faccani.
1: Mia mamma ha detto che non l'ha mai sentito. È sempre stato con Lucio.
0: Quindi,
1: sì, questo l'ho detto. Sì, l'ho detto.
0: Quindi,
1: che aveva solo due sorelle.
0: Smentiamo assolutamente questa fake news,
1: sì,
0: scritta,
1: sì,
0: su tantissimi libri scritti da tantissimi critici anche importanti italiani, che hanno riportato questa notizia falsa. Lucio Dalla non ha mai avuto uno zio che si chiamasse Ariodante Dalla. Carissimo Andrea,
1: ma non l'ha mai detto neanche Lucio. Io proprio non ho mai sentito nominare questo, e quando me l'avevi detto, quando facevi il concerto il 4 marzo, questa cosa qui, io l'ho chiesto subito a mia mamma e le altre cugine, la De Melotti, gli altri, non l'abbiamo mai sentito, mai. Quindi non so se era poi un cugino del padre, ma non lo so, ma l'avrebbero saputo loro, anche perché non
0: certo. Sono insieme. No, viene riportato come zio su tantissimi libri. Adesso abbiamo smentito questa fake news, carissimo presidente Andrea Faccani. Adesso io vorrei chiederti appunto ai nostri ascoltatori che amano Dalla, sicuramente possono venire ancora oggi a visitare la casa di Lucio. Raccontaci un po' quello che appunto si potrà vedere, perché in quella casa io ci sono stata ed è un'emozione soltanto proprio respirare quell'aria, entrare in quella dimensione proprio dallaniana, come si suol dire.
1: Sai, lì è rimasto praticamente tutto come l'aveva lasciato Lucio, tranne che per fare la visita sono stati spostati per fare dei corridoi e quindi alcune cose, per esempio c'è la stanza del camino, lì c'è una TV, c'è un salottino, che però la gente quando entra adesso c'è proprio il passaggio libero e certe cose sono state spostate, ma gli oggetti, i quadri, tutto quello che c'è, tutta roba che aveva messo Lucio ed è sempre rimasta lì, compreso la parte dell'ufficio, ecco, sono state spostate le scrivanie dove ci stava la Paola Maiere che era la segretaria, in più dove ci stava l'addetto della radio, il promoter, no? Quindi vabbè, quelle sono state spostate, sono state fatte tolte perché delle scrivanie, ma adesso è rimasto tutto quanto com'era, e in più è stata aggiunta una stanza che fino a 2 anni fa è sempre stata chiusa, che forse era la più bella di tutto l'ufficio di Lucio, quindi della pressing, no? Dove abbiamo messo la tastiera, l'ultima usata da Lucio a Montreux, e lo studio che aveva in via D'Azeglio 42 l'abbiamo portato lì anche per far vedere questa stanza ottagonale bellissima, che è una cosa in più, e lì si può respirare l'aria di Lucio, vedere com'era Lucio, com'era nell'arte, che poteva passare, non so, da un quadro del 1600 a un quadro del 2000, quindi contemporaneo. Poi si possono vedere, Lucio era molto credente, ma praticamente a parte i crocifissi e gli angeli ci sono anche i Buddha, c'è cioè Confucio, insomma un po' di tutto.
0: È bella pure, no, quella super sciarpa che regalò proprio il Dalai Lama a Lucio Dalla, e poi tra l'altro quelle fotografie meravigliose anche con Alda Merini. Ecco, e poi ci vuoi raccontare anche, no? Perché in una stanza, adesso non mi ricordo qual era, Lucio si portò anche via un pezzo proprio del muro di Berlino.
1: No, si portò via, glielo regalarono. Sì, sì.
0: In quale stanza si trova questo?
1: No, proprio nel suo ufficio, quello che dà, dove c'è nel terrazzino in piazza dei Celestini, dove c'è anche l'ombra di Lucio nella parete, di fronte proprio alla chiesa dei Celestini. No, quella gliel'ho donata, non è che l'ha stata di lui, proprio gliel'hanno donata e lui si è portato a casa.
0: Che meraviglia. Ecco, presidente, quest'anno comunque ricorrono, e soprattutto anche l'anno prossimo, ricorreranno tanti compleanni per Lucio, se ci vuoi dire appunto anche questo aspetto, e poi se ci vuoi raccontare proprio i due ricordi proprio più belli che ti legano a Lucio.
1: Intanto ti posso dire che quest'anno c'è il cinquantennale dell'album Automobili, che è stato l'ultimo che Lucio fece con Versi. Poi c'è il quarantennale che è uscito a marzo del 86, c'è il quarantennale dell'album Bugie. Poi a settembre sempre dell'86 uscì dall'America Caruso. E poi nel settembre del 96 uscì l'album più venduto di Lucio, che è l'album Canzoni. Quindi c'è un po' di ricorrenza. Poi vabbè, il prossimo anno ci sarà come Profondo del Mare, dopo andiamo incontro a dei quarantennali di album, quelli diciamo più grandi, più belli di Lucio.
0: E adesso con questo silenzio romantico, carissimo presidente, sì, i due ricordi più belli che ti legano a Lucio Dalla.
1: Ma no, ne ho talmente tanti che non, adesso proprio me ne vengono in mente mille,
0: Però proprio i primi due che ti vengono in mente adesso, proprio adesso.
1: Ma infatti adesso non ho in mente quelle che, tra virgolette, mi piacevano un po' di meno di Lucio, come ricordo, che mi obbligava a leggere talmente tanti di quei libri che veramente alcuni bellissimi, alcuni che erano, tipo quello di Schopenhauer, che erano talmente pesanti che mi è toccato leggere due volte e non l'ho mai capito. La mia testa si rifiutava di capire, cioè non ci arrivavo a capire Schopenhauer, insomma. Però tanti, ma la cosa incredibile era, che mi viene in mente adesso, proprio bella di Lucio, che tutte le volte che mi diceva: oh Andrea, oggi non ne voglio mezza, proprio non ne voglio di fare un concerto, durante il concerto dava il massimo di se stesso ed erano i più belli in assoluto che io abbia mai visto. Erano proprio tutte le volte che lui non ne aveva voglia, quando non aveva voglia lui dava il massimo ed erano strepitosi. E se mi viene la pelle d'oca a ricordare queste cose qua.
0: Anche a me viene la pelle d'oca, io sono emozionata qui dal metastudio di Via Asiago. Speriamo che magari, chissà, un giorno potrai venire qui a Roma proprio e ci vediamo di nuovo di persona, perché adesso ci dobbiamo vedere da tempo, dall'ultima volta che sono stata a Bologna.
1: Pensa quante volte siamo venuti con Lucio lì, con Michele Mondella, che è stato il suo promoter per quasi 40 anni. E quindi mi viene in mente anche Michele, che è stata una grandissima figura vicino a Lucio. Quante volte siamo venuti lì in Via Asiago, anche la radio, insomma, alla RAI.
0: Ma immagino anche insieme a Tobia. C'era anche Tobia?
1: No, no, perché Tobia è sempre stato con Lucio, ma dopo che si è sposato nell'80, Tobia non ha più seguito e ha voluto aprire un ufficio, è stato in ufficio. C'era sempre Renzo Cremonini, che era il produttore di Lucio. Quindi c'era sempre Michele Mondella, Renzo Cremonini, che praticamente li faceva da mamma. Invece Tobia li faceva da papà, però Tobia no, dopo non, dall'80 in poi non è più venuto, non è più andato in giro con Lucio, Tobia.
0: Carissimo Presidente, come ultima domanda io ti chiederei: che cosa diresti oggi a Lucio? C'è qualcosa che magari avresti voluto dire che non hai detto e che magari ci ascolta?
1: No, avrei solo voglia di abbracciarlo e basta.
0: Ecco, anche io vorrei tanto abbracciarlo ancora. Ho proprio qui con me nel metastudio di Via Asiago quella fotografia meravigliosa scattata lì in Messico. Grazie Andrea Faccani, grazie Presidente, per essere stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Fai un saluto ai nostri ascoltatori, Presidente, grazie.
1: Mi raccomando, ascoltate la radio, che come diceva Lucio è il mezzo di comunicazione più bello che c'è, che ti dà la fantasia, perché quando tu ascolti puoi immaginare quello che vuoi, invece quando vedi la TV la vedi, e poi secondo Lucio la TV era, insomma, non bellissima. Invece la radio era verità e la TV era un po' falsa, ecco, diciamo che diceva bugie, però per lui la radio era il massimo.
0: Grazie, grazie. Ma se sei adesso qui lì con la tua dolce mamma, anche facciamo fare un saluto ciao alla mitica.
1: Aspetta, che perché sei mia mamma non ci sente. Mamma, fai un saluto alla radio. Ciao radio.
0: Ciao, grazie tante. Grazie Andrea Faccani, presidente della Fondazione Dalla, per essere stato qui con noi. Grazie Presidente. Noi adesso ci ascoltiamo proprio la canzone preferita.
1: Cosa mettete adesso?
0: Adesso mettiamo proprio la tua canzone preferita, Stella di Mare. Grazie. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Tra poco.
1: Ciao, grazie. Ciao.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Stella di mare era questa di Lucio Dalla e siete sempre connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Stella di mare appunto è un brano del 1979 tratto dall'album proprio Lucio Dalla, è una proprio dichiarazione d'amore costruita con immagini marine, grande intensità poetica. Abbiamo avuto appunto poco prima proprio in collegamento telefonico Andrea Faccani, nonché presidente della Fondazione Dalla e cugino di secondo grado, perché mi ha corretto, io pensavo che fosse il di primo grado, ma era la mamma, appunto la cugina di primo grado. Abbiamo parlato di tantissime cose, tra l'altro appunto abbiamo anche non smentito tante fake news su Lucio Dalla, tipo che non aveva uno zio che si chiamava Ariodante Dalla e soprattutto anche che il brano Enna doveva chiamarsi E se Dio fosse un computer. Ma carissimi ascoltatori, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Io ve l'avevo promesso, ve l'avevo già annunciato proprio durante la mia prima puntata, che io oggi avrei avuto l'onore di avere in studio qui con me nel metastudio di Via Asiago i mitici, i grandi, magnetici, eclettici, i Jalis. Ciao, buon pomeriggio.
1: Oh, voilà.
2: Ma che presentazione.
1: Ma ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Che onore, io sono veramente onorata di avervi qui, perché l'ultima volta che ci siamo visti era, la penultima volta era a Canzonissima.
2: Sì.
0: Giusto?
2: Esatto.
0: E proprio l'ultima invece eravate a Teulada.
2: Sì, dovevamo andare in diretta con Caterina. Sì.
1: Yes.
0: Come sono andate queste dirette, soprattutto visto che siete anche freschi, no? Di questo Canzonissima, che volente o nolente io pensavo che vincivate voi, invece
1: no.
0: Ha vinto Moro, Fabrizio Moro.
2: Ma va benissimo.

0: Così
1: meritatamente,
0: noi, esatto, Fabrizio, no, noi siamo stati felicissimi di essere stati chiamati prima di tutto, perché non ci speravamo proprio, anche perché una settimana prima dalla messa in onda ci hanno fatto questa telefonata, ci hanno fatto questo regalo. Inizialmente dovevamo fare solo 4 puntate e poi alla fine ce l'hanno confermate tutte
1: dopo la
0: sei.
1: Prima
0: dopo
1: puntata,
0: la prima puntata, esatto. La domenica, proprio dopo la domenica, praticamente sabato abbiamo fatto la prima puntata con Sarà perché ti amo. Domenica ci ha chiamato il nostro autore referente, ci ha detto: ragazzi, siete stati confermati anche per le ultime due, quindi per noi è stata una sorpresa continua e una gioia infinita proprio.
2: Ecco, voi sapete benissimo che i Jalis si chiamano Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che appunto formano questo duo, e li ricordiamo e li ricorderete perché appunto nel 1997 hanno vinto proprio il Festival di Sanremo con Fiumi di parole, rappresentando appunto l'Italia all'Eurovision Song Contest, e adesso c'è questa speranza, no, di ritornare tutti.
1: Con un fantastico quarto posto, quindi tra l'altro.
2: Aspettano questo ritorno, come mai?
0: Ma sinceramente anche noi lo aspettiamo da quest'anno sarebbero 30 anni che ovviamente non saliamo più su quel palco come concorrenti, perché nel 2024 ci siamo saliti grazie a Fiorello, che ci ha voluto lì come ospiti, e noi vorremmo tanto ritornare a gareggiare sul palco dell'Ariston, quindi il palco di Sanremo. Che dici, Fa?
2: C'è questa possibilità quest'anno?
0: Non parli oggi, che strano.
1: Ma vi lascio parlare voi. Io quando mi si chiede intervengo. No, stavo abbassando il volume.
0: Tu stavi abbassando il suo?
1: Sì, no, stavo abbassando, non so quale stavo abbassando, ma dato che mi arrivava in distorsione la cuffia, allora pensavo di abbassare il volume, invece ho abbassato il generale proprio.
2: Esatto, quindi io chiedo gentilmente ai miei ospiti di non toccare niente, perché okay. Sono io che mi occupo
1: cos'è
2: di queste cose.
1: Cos'è questo pulsante?
2: Grazie.
1: Cos'è questa cosa?
2: Allora.
1: No, tranquilli. Non tocco nulla, scusa, anzi, no, quello che noi facciamo sono 30 anni, 29 circa, che presentiamo dei brani che ovviamente non sono in linea con le varie edizioni, quindi ogni direttore artistico ha una sua linea editoriale, come si chiama, come si dice oggi, e quindi probabilmente, solo che noi da circa 5 anni, dal 2024, abbiamo iniziato a postare dicendo: ma perché no?
2: Ma secondo voi perché no? Ve lo siete, vi siete dati questa risposta voi?
1: Noi le abbiamo analizzate un po' tutte. Abbiamo detto: forse il nome, ci chiamiamo Jalis, allora cambiamolo, oppure Jalis,
0: Jalis.
2: Oppure solo Lisse.
1: Oppure, che ne so, non ce lo siamo. Ci siamo sempre chiesti, ma non ci abbiamo mai avuto una risposta, perché nessuno poi ci dà le risposte, no? E nell'arco di 29 anni, tu capisci che 29 anni tu fai un figlio, il figlio si può sposare, ti può dare un nipote, si laurea. Quindi, insomma, noi ci giochiamo sopra, perché poi abbiamo scoperto che il lato ironico non ci fa stare male. Quindi ci fa anche affrontare le negatività in un altro modo, però insomma è anomalo, ecco, diciamo, mettiamola così, è anomalo che ci sia questo embargo che dura 29 anni, ma tuttavia
2: sta parlando adesso, ha iniziato a parlare, non lo fermiamo,
0: non lo
2: più
0: fermiamo.
2: vai
1: tuttavia abbiamo scoperto invece un grande affetto da parte del pubblico, proprio perché poi la gente si è immedesimata in noi. Oggi, dopo 5 anni che postiamo, che diciamo perché ho il 24esimo, no, 5, 6, 7, 8, non diciamo più nulla, ed è la gente stessa che invece scrive: ma ci saranno i Jalis il prossimo anno? E questo per noi è un motivo d'orgoglio. Poi, tra l'altro, calcola che noi nel 97, quando abbiamo vinto, non eravamo in epoca social, perché non c'erano. Oggi abbiamo più successo che allora.
2: Sui social
1: soprattutto, è incredibile.
2: Ogni sì, volta infatti che siete seguitissimi,
1: qualcosa,
2: commentatissimi.
1: Anche perché rispondiamo noi, quindi noi abbiamo un rapporto diretto con le persone e ci piace avere questa semplicità, perché siamo così.
2: Carissima.
0: Dica.
2: Prima di ascoltarci appunto Fiumi di parole, appunto questo brano meraviglioso che ha segnato la storia della musica italiana, appunto avete vinto il Festival di Sanremo, se tu adesso in questo momento chiudi gli occhi e ti immagini nel 1997 su quel palco, qual è stata proprio quell'emozione che ancora oggi non riesci proprio a digerire?
0: Ma digerire, sinceramente, forse l'unica cosa che non riesco a digerire è è la sala stampa dopo la vittoria, e la domanda che ci è stata fatta: per quale motivo voi avete vinto Sanremo? Quella cosa non l'ho mai digerita, perché in realtà c'è stata una giuria di esperti che ha votato, e in più c'è stata la doxa, quindi ogni sede Rai aveva i suoi giurati che venivano scelti, che noi non conoscevamo, ovviamente non ne potevamo assolutamente dire certo. Votate per noi. I giurati, come funzionava? Ascoltavano esclusivamente l'esibizione, dopodiché veniva fatto, diventava tutto nero il video, loro votavano e i voti andavano direttamente poi contati e mandati alla sede generale. Quindi non abbiamo assolutamente, cioè se l'abbiamo vinto semplicemente perché siamo stati votati, perché quella canzone probabilmente è arrivata in maniera forte, in maniera incisiva in quel momento. Il modo in cui l'ho cantata, probabilmente avevo questa grinta, questa voglia di andare avanti, perché l'obiettivo era quello di passare tra i big, perché all'epoca c'era questa selezione, la prima serata, gli otto giovani del 96 gareggiavano e i primi quattro passavano nella categoria big. Quindi qualcuno ha fatto male i conti, nel senso che dovevano pensare che anche questi quattro giovani avrebbero potuto
2: vincere,
0: esatto, ambire al primo posto. Quindi insomma, questa domanda io l'ho sempre portata dentro di me come un attimo di così, che mi è rimasta insomma qua, ecco. Però dai, se ti devo dire, è stata un'emozione enorme salire su quel palco, cantare Fiumi di parole con la laringotracheite. Io proprio sono stata una settimana allucinante, ma chissà perché era una laringotracheite sicuramente psicologica, perché quando salivo sul palco mi scompariva tutto. Cantavo la canzone.
2: Era l'adrenalina, no?
0: Sì, era l'ansia, l'agitazione, era tutto, perché comunque lì non puoi uscire da tutte queste emozioni, non ce la fai a stare distaccato, perché comunque già quel palco, appena metti il piede, già stai male, cioè nel senso che talmente piccolo a livello proprio di dimensioni, ma talmente ti incute proprio il timore, l'emozione, quella più forte, più incredibile. E quindi insomma, poi uscivo dall'esibizione, rientravo dietro le quinte e ricominciavo con la laringotracheite, perché insomma non mi ha lasciato per tutta la settimana. Ma vabbè, va bene così.
2: Però sei stata meravigliosa, hai portato la vittoria a casa.
0: Esatto, se questa è la, diciamo, la vittoria, va bene anche la laringotracheite.
2: La risposta di Fabio l'ascoltiamo tra pochissimo. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni qui in studio da me. Ci sono i Jalis, quindi non andate via, rimanete sintonizzati e continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Fiumi di parole. Yeah.

0: Fiumi di parole, Jalis, siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. E carissimi ascoltatori, io ho proprio qui i protagonisti di questa canzone, Fiumi di parole, appunto il brano con cui i Jalis hanno vinto il Festival di Sanremo del 1999, che hanno appunto rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest. Questa è la canzone più ascoltata proprio italiana anche all'estero, è una proprio delle canzoni italiane più riconoscibili. Adesso io ve li faccio risalutare perché sono proprio qui con me nel Meta Studio di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Eccoci. Buon pomeriggio
2: qua
1: a voi.
2: Beh sì, è una bella soddisfazione perché poi l'Eurovision Song Contest ci ha dato questo quarto posto e quindi ci ha aperto le porte proprio per l'Europa, e abbiamo fatto Vigna del Mar, siamo andati in Vigna del Mar, poi insomma abbiamo girato veramente il mondo. Ultimamente abbiamo fatto un tour anche internazionale, dove siamo stati anche in Australia con l'Eurovision un tour. Volevo riallacciarmi soltanto un attimino alla Sanremo che diceva Alessandra. Io volevo fare un ringraziamento particolare a una grande autrice, grande direttrice, un grande personaggio, scrittrice, che è Carla Vistarini.
0: Wow, la salutiamo qui da Rai Radio Tutta Italiana.
2: Splendido, perché nella sua umiltà abbiamo avuto modo di leggere un paio di post suoi e poi ci siamo sentiti ieri al telefono. Li abbiamo voluta ringraziare personalmente perché lei ha scritto delle cose bellissime su di noi, di questa grande ingiustizia, di questo grande attacco incondizionato e inutile verso di noi. Inutile nel senso che insomma inaspettato, ma anche becero. Ricordando che Pino Donaggio, Giorgio Moroder e lei, che erano i direttori artistici del Festival di Sanremo del 1997, erano unanimi sulla nostra vittoria. E ci fu anche un'intervista scritta, quindi è tutto rintracciabile, del presidente della giuria di qualità, che era il grande Pavarotti, che disse: anch'io avrei fatto vincere i Jalis. Quindi qui c'è stato un voto del popolo, un voto della doxa, dei giurati, un voto di qualità. Però a qualcun altro forse con la vittoria non è piaciuta.
1: Hanno fatto bene i conti.
0: Ma Sanremo è sempre Sanremo, appunto, no? Quando appunto anche no vinse ad esempio Angelina Mango, hanno detto non doveva vincere Angelina, doveva vincere Jolier. Sanremo crea sempre una contrapposizione, persone che magari sono d'accordo, persone che non sono d'accordo, ma quello che noi appunto speriamo, appunto, che voi quest'anno riuscite a arrivare sul palco dell'Ariston. Chissà se Stefano De Martino in questo momento sta ascoltando anche Rai Radio Tutta Italiana. Però allora vi faccio questa domanda: avete scritto questo pezzo per il prossimo Festival di Sanremo? Sì.
2: Stiamo lavorando su una splendida produzione. Su una splendida produzione con dei personaggi, non so se sono autorizzato anche a dire chi sta
0: collaborando. No, non dire nulla, che non sia mai succede qualcosa, non spoileriamo nulla.
2: Infatti stavo finendo, anche se noi fossimo autorizzati per etica e anche per
1: scaramanzia,
2: grazie, esatto. Non mi veniva in mente la parola, vorremmo evitarla. Però sì, stiamo lavorando sul progetto e quindi ci sarà la presentazione
1: ufficiale.
2: Che fai,
1: ufficiale. Non tenti il trentesimo? Ma facciamo conto tondo e poi si vedrà.
0: Io, secondo me, vi porterò fortuna. Non lo so, ma ho questa sensazione. Allora posso farvi una richiesta qui proprio ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana? Se casomai appunto riuscirete ad arrivare all'Ariston quest'anno, mi porterete con voi?
2: Ci vuole un pullman,
0: no, come assistente, vi faccio da assistente.
2: Una fila di persone.
1: Ogni sera che praticamente noi facciamo una serata in qualsiasi posto dove ci troviamo, tutti veniamo anche noi a Sanremo, ti facciamo il pellegrinaggio a Sanremo, come abbiamo fatto il matrimonio, uguale, tale e quale.
2: Guarda. Questo non te lo so dire adesso, perché
0: neanche una promessa, non mi potete fare una promessa.
2: Le promesse poi vanno mantenute, esatto. No, assolutamente no.
0: E appunto per questo volevo che mi facciate la promessa. Così quest'anno era sicuro al 100% che io venivo a Sanremo insieme a voi.
2: Io pensavo dicessi venite, la prima radio è quella mia, il primo programma dove farete, non so, un'intervista. Assolutamente sì, questa dobbiamo capire, anche perché non siamo soli, c'è un team di persone.
0: Certo. Allora vi faccio un'altra richiesta. Vai. Se casomai riuscirete ad arrivare al palco dell'Ariston, mi date in anteprima a me la prima intervista?
2: Beh, io penso che questa ce la possiamo, noi scrivere, fare, cioè, ce la possiamo.
0: Questo
2: anche,
0: me lo promettete?
1: Questo lo possiamo fare.
2: Ce lo possiamo permettere di questo,
1: certo,
2: no? Che dici?
1: Assolutamente sì.
0: Ok.
2: È un po' più
0: avete ascoltato
2: umile,
0: tutti.
2: Nel senso che è fattibile, diciamo.
0: Avete ascoltato tutti, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Lo ripeto, se i Jalis quest'anno arriveranno sul palco dell'Ariston, lasceranno a me la prima intervista giornalistica. Grazie, grazie, grazie. Allora, facciamo un passo indietro, perché i nostri ascoltatori sono anche curiosi proprio della vostra storia. E qui, visto che siamo anche sulla voce delle emozioni, ci volete raccontare proprio questo incontro? L'incontro anche d'amore? C'è stato un colpo di fulmine, magari?
1: Beh, non subito, perché noi ci siamo visti la prima volta nel 1990 in una casa discografica qui a Roma, dopo che io avevo partecipato al Gran Premio, trasmissione di Baudo, un bellissimo talent show, e Fabio praticamente doveva essere l'autore delle canzoni che avrei dovuto interpretare. Quell'anno si parlava di Fantastico, di Sanremo, cioè di un sacco di cose che avrei dovuto fare, che poi non ho fatto perché io ho firmato questo contratto e sono ritornata in Veneto e ho finito i miei studi. Quindi per 2 anni io praticamente ho perso tutti i contatti, sia a livello discografico che, vabbè, di Fabio non avevo manco il numero di telefono, quindi manco lo potevo chiamare per dire guarda cosa facciamo, proviamo quest'altro, cioè niente proprio, mi hai lasciato soltanto una...
2: Ti avevano blindata.
1: Blindata, un audio io ho soltanto un'audiocassetta dove c'era dentro la canzone Liberami, scritta da Fabio, e questo brano avrebbe dovuto partecipare a Sanremo cantato esclusivamente da me. Sono ritornata a Roma nel 92, chiamata da Gino Landi.
0: Che chicche che ci stanno raccontando, vai, vai, vai.
1: E chi ti trova alla stazione Termini? Fabio Ricci.
2: Sì, perché avevamo un amico in comune, chitarrista, e quindi insomma ci siamo incontrati.
0: Tu eri già innamorato, di la verità, il colpo di fulmine, no?
2: Io arrivavo da una storia d'amore durata 4 anni, no, io ho detto vabbè, adesso voglio vedere il mondo come
1: voglio
2: va.
1: Essere
2: vedo
1: libero.
2: Alessandra dopo 2 anni, perché prima proprio non c'eravamo neanche schivati, i nostri cuori battevano non all'unisono, io dovevo scrivere le canzoni per lei, ci siamo visti 2 ore forse,
1: sì,
2: un'ora e mezzo.
1: Neanche, cioè.
2: Lei aveva il suo fidanzato, io avevo la mia storia. Invece 2 anni dopo, nel 92, quando ci siamo visti, è successo, cioè proprio inchiodati.
1: Alle 8 fu la stazione Termini.
2: Quasi avevamo timore a salutarci addirittura.
0: Avete capito, carissimi ascoltatori? Adesso appunto vediamo cosa ci dicono i nostri ascoltatori. Abbiamo ricevuto dei diversi messaggi.
3: Ciao Carmela, sono Marcello da Salerno. Vi ascolto da 3 anni, tutti i giorni. Siete fantastici.
0: Grazie, grazie, grazie Marcello. Dice che ascolta appunto Rai Radio Tutta Italiana da circa 3 anni. Ascoltiamo un altro.
4: La migliore sei tu, è bellissimo ascoltarti.
0: Grazie, grazie. Sono veramente molto calorosi i nostri ascoltatori. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Qual è la curiosità che volete chiedere oggi ai Jalis che sono qui nel Metastudio di Via Asiago? Mandateci i vostri messaggi. Allora, prima noi ci ascoltiamo un brano vostro, Immobili. Cosa mi dite di questo brano? E poi ritorniamo in voce, che abbiamo un collegamento telefonico anche con Jerry Calà, che vi vuole salutare.
1: Oh,
0: che
1: dai. Bello.
2: Dunque, Immobili è un brano molto particolare, l'abbiamo inserito all'interno dell'album Voglio Emozionarmi Ancora, scritto durante la pandemia, quando tutto era fermo, tutto era silenzioso. Noi abbiamo detto ok, scriviamo qualcosa, perché non possiamo stare fermi in un momento dove non si poteva promuovere nulla, non si poteva andare negli studi di registrazione, non si poteva andare in televisione. Noi abbiamo detto questo è il momento, e quindi abbiamo scritto le nostre emozioni. L'album si chiama Voglio Emozionarmi Ancora, quindi abbiamo messo dentro tutte le cose che noi sognavamo in quel momento di impasse, di silenzio totale. Immobili. Immobili è un pezzo particolare. Parla della situazione. Allora, abbiamo voluto vedere i genitori che lasciano i loro figli in un silenzio, in un vuoto assoluto. Se ti ricorderai il fatto di Bibbiano, i bambini di Bibbiano, i bambini che erano stati tolti dai genitori. Quindi noi abbiamo voluto cercare di trovare uno spaccato guardando un genitore che rientra in casa e calpesta i giochi nel buio assoluto. Un pezzo molto toccante, molto particolare, al cui siamo molto affezionati, perché noi siamo anche questo. non siamo soltanto quei fiumi di parole o un momento divertente o un momento simpatico, siamo anche molto introspettivi, riflessivi, e questo ce lo volevamo assolutamente mettere. Quindi vogliamo dedicarlo a tutti i genitori, a tutti i figli che a volte sono nel buio, no? Che si trovano spersi, spaesati, che non riescono a ritoccare la mano della mamma o del papà, o comunque insomma a ricongiungersi anche soltanto un tocco lieve.
0: Con questa appunto proprio poesia, sembrava una poesia quella che stavi dicendo, rimanete sempre qui sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Immobili, Jalis, e ritorniamo a tra poco.

0: E questa era Immobili dei Jalis, che sono qui con me in studio, nel metastudio di Via Asiago, e appunto stavamo parlando di tante chicche che ci hanno raccontato, no Fabio? Fabio, ci sei, pronto? Allora Fabio, ci stavi raccontando questa cosina, no? Però prima di continuare con queste, diciamo, chicche che ci stai raccontando insieme ad Alessandra, io sto cercando appunto di mettermi in collegamento con Jerry Calà, che aveva risposto al telefono e adesso abbiamo perso la linea, quindi se ci vuoi continuare appunto a raccontare questo aspetto di Immobili che hai dedicato appunto a...
1: Sì, sì, è un pezzo molto, molto intimo, molto, molto personale, un'altra faccia nostra. Noi siamo ironici, siamo divertenti, ci piace giocare, ci piace raccontare le nostre canzoni, poi però siamo anche a volte molto riflessivi, quindi guardiamo gli occhi del mondo e con i nostri occhi, ascoltiamo con le nostre orecchie quello che succede, siamo cantautori, quindi comunque scriviamo cose ispirandoci anche, e questo fatto di sapere che ci sono dei bambini che possono essere tolti dalla genitorialità e ci crea insomma un po' di... ci mette un po' in difficoltà, ecco.
0: Allora, carissimi ascoltatori, io vi chiedo perdono perché appunto io stavo mettendo in collegamento telefonico Jerry Calà e mi ero praticamente confusa, e quindi Fabio praticamente devi ripetere.
1: No, beh,
0: perché...
1: sì, ma assolutamente sì, ma diciamo che noi
0: perdonatemi, siamo carissimi ascoltatori, carissimi, no, ma perdonatemi.
1: Succede quando si è in diretta e poi dopo insomma è normale, può succedere, scherzi. No, niente, praticamente noi essendo cantautori siamo attenti a quello che succede intorno a noi, oltre a raccontare le nostre cose raccontiamo anche quello che vediamo con i nostri occhi, che ascoltiamo le nostre orecchie, quindi siamo ironici, ci divertiamo sul palco. Noi, guarda, siamo appena tornati adesso da un concerto a Marina di Bibbona, ieri sera ci siamo divertiti come due bambini, abbiamo sudato sul palco, però c'è anche un'altra faccia dei Jalis, che è quella introspettiva, quella riflessiva, quella che racconta, che guarda delle cose che non sono giuste e le racconta all'interno di un brano. Questo è, beh, come è successo anche con Tra Rose e Cielo, come è successo anche con tanti altri brani, dove noi cerchiamo di parlare d'amore in 360 gradi, e l'amore per un figlio, per una figlia, per un genitore. Noi siamo anche genitori, quindi ovviamente insomma sentiamo ancora di più questa forza e questo trascinamento, no Alessandra?
2: Assolutamente sì, quindi cioè è come se tu ti facessi prendere dalla situazione e la vuoi raccontare come la stai vivendo, come la stai vedendo in quel momento, e quindi volevamo fare appunto questo omaggio, perché chiunque può perdere comunque in qualsiasi modo un figlio, e quando rientri a casa trovi tutto lasciato così com'è, e quindi vivi quella situazione veramente. Nel testo diciamo è un tempo frigorifero, cioè è un tempo che ti blocca, è un tempo che ti ghiaccia, che ti fredda, che ti ferma. La vita può andare avanti, ma noi siamo bloccati in quella situazione, quindi è un momento veramente molto riflessivo. Sembra strano, fatto dai Jalis, perché appunto negli ultimi anni abbiamo tirato fuori due brani molto divertenti come No No No No e come Taratata, però anche noi abbiamo un cuore, e un cuore che a volte piange, questo cuore.
1: Ma dimmi, un cuore ce l'hai?
2: Ti dico, un cuore ce l'ho.
0: Niente, non riusciamo più a metterci in contatto con Jerry. Aveva risposto al telefono, è caduta la linea, quindi...
2: Ma sai qual è il problema? Che girando per l'Italia ti trovi in certe situazioni.
0: Certo, però se abbiamo un accordo che devi collegarti in radio, dovresti andare in un posto dove si prende, carissimo Jerry, se ci stai ascoltando, ma è impossibile che ci sta ascoltando perché non prende il telefono adesso di Jerry Calà, e quindi niente, speriamo che risponderà, perché aveva risposto,
1: sì,
0: in fuori onda aveva risposto,
1: infatti.
0: Mancavano quei 30 secondi che stavamo entrando in voce ed è caduta la linea.
1: Vabbè,
0: però,
1: magari ci chiama, dai, siamo ottimisti.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, siamo ottimisti. Allora, la domanda che adesso vorrei farvi è: qual è la domanda che avreste voluto ricevere su questo appunto brano tanto profondo e che non avete ricevuto?
2: Oddio,
1: Oh beh, sai, questo in realtà non l'abbiamo mai promosso, è rimasto dentro l'album. Questo è un album che poi tra l'altro abbiamo dato al presidente Mattarella, perché no, tu non lo sai, ma io sono un folle.
2: No,
0: no, raccontaci questa follia. A noi fa piacere, no. Le persone ma che tu, hanno la follia giusta.
1: Ma tu non sai. Cioè, allora, praticamente,
0: questo è il telefono di Calà.
3: Il presidente da lei chiamato non è al momento raggiungibile.
1: È al momento.
0: Non è al momento raggiungibile. Va bene, dai.
1: Allora, dopo che abbiamo scritto questo brano, noi abbiamo detto: abbiamo tra l'altro dedicato anche un brano ai nonni, perché Papa Francesco aveva destinato una giornata 24 luglio, se non ricordo male, la giornata internazionale dei nonni, se non ricordo male. Abbiamo scritto un brano sui nonni proprio perché durante la pandemia, insomma, tanti nonni purtroppo sono mancati. Tanti si sono dati da fare a cercare di aiutare le famiglie,
0: che
1: no?
0: Poi era triste quella cosa che nemmeno durante il Covid si poteva salutare le persone, no?
1: Incredibile.
0: E mi viene in mente, no, quello che diceva all'epoca, adesso non mi viene in mente, perdonatemi, sono un po' nervosa per questo collegamento con Calà, che ci tenevo tantissimo, ma purtroppo è saltato. Continua, Fabio,
1: ma sì,
0: perdonami.
1: Arriverà. Comunque abbiamo detto: beh, ma senti, ma perché non mandiamo questo brano, questo album al presidente Mattarella? Sai, lui è anche molto attento anche ai nonni, insomma, in questo momento particolare. E io che faccio? Vado su internet, apro quirinale.it, il sito, c'è un form. Fai la domanda al presidente, dico, che io ci perdo 5 minuti, qual è il problema?
2: Cioè, manda un messaggio a WhatsApp.
1: Caro presidente, ci piacerebbe tanto inviare il nostro album, voglio emozionare ancora, per mettere la sua attenzione, tutto l'album, in particolare questo brano, bla bla bla bla.
2: Grazie di un fiore.
1: Grazie, punto. Invio. Oh, dopo 15 giorni mi arriva una lettera cartacea.
0: Wow.
1: Partiva così.
2: Ai coniugi Gialisse, cioè proprio, questa hai capito? È la ricipita.
1: Il presidente apprezza molto, perché la cerimonia è il presidente.
0: Sta chiamando, oh, ragazzi, fermo. Sta chiamando. Fermi, che sta chiamando. Pronto, carissimo Jerry? Pronto, ci sei? Perché
4: adesso ci sono uscito da quel posto lì. Pronto?
1: Ciao Jerry!
0: Ci
1: Ciao.
0: Sono i Gialis qui in studio che ti salutano, carissimo Jerry.
4: Ah, salutameli tantissimo. Salutami tantissimo.
2: Ti stiamo
4: amici.
2: Sentendo, ti stiamo
1: quale
2: sentendo.
1: In quale posto del mondo ti trovi?
4: Ah, mi trovo alla Maddalena, sto uscendo da Cala Spalmatore e ecco, dirigendomi verso Porto 4. Ecco, ti ho detto tutto.
1: Bellissimo.
2: Ecco perché non prendeva.
0: E quindi siamo proprio in piene vacanze, carissimo Jerry. Grazie per essere qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Allora, carissimi ascoltatori, abbiamo qui Jerry Calà, un grande attore, regista, comico e cantante, che appunto è diventato famoso come membro del gruppo comico I Gatti di Vicoli Miracoli. Allora, carissimo Jerry, noi abbiamo avuto nella prima puntata Edoardo Vianello, che ti saluta. Ci vuoi raccontare quell'incontro con Edoardo Vianello, quando avete poi fatto Sapore di Mare, visto che siamo appunto in tema estivo?
4: Allora venne questo, che Sapore di Mare inaspettatamente fece quel successo, quel grandissimo successo, e praticamente innescò un revival degli anni 60 e poi di tutti i cantanti degli anni 60 che ripresero a fare serate, a lavorare, a vendere dischi. Quindi una volta ero in macchina, un semaforo mi incrociò Edoardo Vianello e mi fece: grazie Jerry, grazie a te, grazie Ivanzina.
1: Senti Jerry, mi viene un'idea, perché non fate non fai la regia di un film degli anni 97, così magari cioè, che ne so, no? Poi sai, i Gialis poi riprendono e magari riusciamo a fare sto Sanremo per questo revival che si rimette in moto.
4: Potrebbe essere una bella idea, hai ragione.
0: Carissimo Jerry, ci vuoi raccontare proprio il ricordo più divertente di quel set di Sapore di Mare? Sapore di mare, sapore di sale.
4: L'hanno fatto fra l'altro anche ieri sera in prima serata su Rete 4, è uno dei film credo più programmati.
1: È un cult.
4: Ed è bellissimo questo, perché riscoprono questi film anche i ragazzi giovanissimi di oggi, che poi io mi ritrovo ai miei spettacoli e dico: ma voi che ne sapete di me, di queste canzoni? E invece sanno tutto, perché appunto questi film continuano a essere programmati, ed è veramente una grande soddisfazione. Ma su quel set ci siamo divertiti tantissimo, eravamo tutti giovani attori allora, ai primi film, e quindi c'era un'atmosfera molto molto divertita, e però io avevo molta soggezione di Virnalisi, perché per me era un mito, cioè me la ricordavo nei caroselli con quella bocca, può dire ciò che vuole, e io la chiamavo signora, e lei mi diceva: ma no dai Jerry, dammi del tu, ma io facevo fatica. E poi quando dovemmo fare quella scena in cui lei mi doveva dare gli schiaffi, schiaffi finti non li so dare, e io gli dissi: vabbè, si figuri. Minchia, sono uscito da quella scena con una faccia come un'anguria, cazzo. Però dico sempre che sono stati gli schiaffi più belli della mia vita.
1: E poi la Virnalisi, scusa, non è che
2: tanta
1: te la devi...
2: roba, eh.
4: Tanta roba, uno schiaffo di Virnalisi.
2: Porca miseria.
0: Ecco, carissimo Jerry, io come proprio penultima domanda ti chiederei: adesso dove ti trovi, che cosa farai quest'estate, qual è il tuo programma? Perché sappiamo allora, che comunque continui sempre con i tuoi spettacoli super eclettici.
4: Ho fatto una bellissima tournée tra maggio, giugno e luglio, ho fatto una trentina di date, e adesso agosto però per me è sacro, con la mia famiglia me la prendo sempre in Sardegna, appunto a Poltunquatu, e dove farò un'eccezione il 14 agosto nella piazzetta di Poltunquatu, farò il mio spettacolo, che quest'anno è intitolato Gran Calà di Ferragosto.
0: Che meraviglia. Carissimo Jerry, proprio come ultima cosa ti chiederei, perché sei diventato viralissimo e famosissimo con quel video in cui ti hanno ripreso cantare quella canzone meravigliosa al cortometraggio di quest'anno, insieme a te c'era anche il grande maestro Paolo Genovese, ci canti proprio quei 30 secondi di quella canzone, proprio 30 secondi.
4: Ma di quale? Di Maracaibo?
0: Esatto, sì.
4: Mamma mia, va bene. Un attimo, no, perché c'ho degli amici qua che sul gommone mi guardano straniti adesso. Maracaibo, mare forza nove, fuggire si ma dove, Tarai Radio, ciao!
0: Ecco, carissimo Jerry, fai un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, e noi ti ringraziamo per essere stato qui ai nostri microfoni.
4: Sì, veramente, buona estate a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Radio Play Sound, e dall'azzurro mare del nord della Sardegna io vi auguro una immensa libidine.
2: Doppia libidine.
0: Grazie Jerry, grazie ciao, per essere Jerry. Stato qui con noi.
2: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Che simpaticone, eh? Simpatico Jerry.
2: Assolutamente sì, c'ha sempre questa grande energia Jerry.
0: Fabio, è simpatico Jerry, dai.
1: Assolutamente, noi
0: ci ha fatto divertire.
1: Noi ci siamo incontrati tante volte, ma una sera abbiamo anche suonato insieme con la sua band. Mm-hmm. Eravamo a Villa Condulmer nel Trevigiano con Enrico Monti, sì,
2: Enrico
1: esatto,
2: Monti,
1: c'era
2: Sabrina
1: lui,
2: Salerno.
1: Sabrina Salerno.
2: Sì,
1: una bellissima serata, sì, diverso tempo fa, però un pazzo, un folle, ma divertente, simpatico, trascinatore, perché sul palco lui si mangia.
0: È vero.
1: Si mangia lo spettacolo, si mangia il palco.
0: Allora, visto che Jerry ha cantato Maracaibo, io ci tengo appunto a salutare il vero autore di questa canzone, che è venuto a mancare qualche mese fa, che è David Riondino, che appunto pochi sanno che questa canzone in realtà è stata scritta da lui, perché tutti dicono è Lu Colombo
2: è l'interprete.
0: Esatto, ma chi l'ha scritta è stato lui. E prima di ritornare sempre qui nel Metastudio di Via Asiago, e continueremo appunto ad ascoltare gli altri inediti proprio scritti e cantati, interpretati dai Jalis, noi ci ascoltiamo proprio per ricollegarci a quel film che fece anche Jerry Calà, Sapore di sale di Gino Paoli, e poi ritorniamo. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound e continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640.

0: Sapore di sale, Gino Paoli. Questa canzone Gino Paoli proprio l'ha scritta mentre proprio la grande Stefania Sandrelli usciva dall'acqua, e lui si è ispirato a questa donna e ha scritto Sapore di sale. Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, e abbiamo già parlato di tante cose. Vi faccio un piccolo riassunto: nella prima parte della puntata abbiamo avuto Andrea Faccani, il cugino di secondo grado nonché presidente della Fondazione Dalla, abbiamo parlato di tante chicche di Lucio Dalla, poi sono arrivati appunto in studio qui ad Asiago e Jalis. Ciao, buon pomeriggio, siete sempre qui con me.
1: Buon pomeriggio,
2: eccoci,
1: a voi.
2: Eccoci.
0: E poi siamo riusciti a metterci in collegamento telefonico con Jerry, che è praticamente sulla spiaggia della Maddalena.
2: Stava su un gommone.
0: Su un gommone, capito? Proprio.
1: Hai capito perché non prendeva il cellulare?
0: Ragazzi. Sul gommone.
2: Sulle quattro ruote dove siamo stati.
1: Su quattro gommoni, era.
0: Sul gommone, appunto, nell'isola della Maddalena della Sardegna si trovava in questo momento. Ecco, abbiamo ascoltato diversi vostri brani. Prima I fiumi di parole, appunto questo brano storico vostro, bellissimo. Avete vinto il Festival di Sanremo con questa canzone. E poi abbiamo ascoltato Immobili, questo nuovo brano contenuto, no, stavi parlando dell'album.
1: Sì, nell'album Voglio emozionarmi ancora, diciamo distribuito nel 2020, quindi 6 anni fa circa.
0: Allora, io adesso vi vorrei fare questa domanda. Qual è la cosa più immobile che avete vissuto insieme? Vai Alessandra.
2: Beh, penso diverse situazioni, soprattutto quando ti viene a mancare una persona cara, in quel momento proprio non c'è nulla che ti distolga la mente da quella situazione, quindi quella è una situazione veramente immobile, una situazione che ti può girare, come dicevo anche prima, il mondo intorno, ma tu proprio non ci sei. Cioè la testa proprio va esclusivamente in quella situazione che sta vivendo in quel momento.
0: Fabio?
1: Sì, assolutamente d'accordo, ma anche di immobilità noi l'abbiamo avuta, ma anche in certe cose che sono capitano nella vita, potrebbe essere anche delle indecisioni, possono essere delle incertezze, possono essere anche delle pause forzate. Possono essere anche delle violazioni che, insomma, noi sui giallisti veramente c'è un'enciclopedia, ci sono dei tomi, tanta roba c'è da scrivere. Calcola che noi abbiamo vinto un Festival di Sanremo nel 97, come hai detto te giustamente, abbiamo vinto due premi, uno proprio come vittoria e l'altro anche come brano, come autore di brano, Fiumi di parole.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto il gemellaggio con Vigna del Mar, siamo andati a Vigna del Mar, siamo stati all'Eurovision Song Contest, il quarto posto all'Eurovision Song Contest, quando nessuno ancora lo seguiva, insomma comunque non c'era l'interesse su questo grande spettacolo che oggi è diventato forse addirittura a volte di esempio anche per lo stesso Festival di Sanremo, perché nello spettacolo che c'era nell'Eurovision viene traslato come fosse un videoclip, viene traslato poi in tante produzioni televisive.
0: Sì, più spettacolare, non rispetto appunto, sì. Per questo poi Stefano De Martino adesso ha introdotto questa nuova serata.
2: Ci vede lungo, ragazzi,
1: è bella la cosa.
0: Ma questa cosa l'avevo scritta io nella mia tesi di magistrale, quando appunto io ho consegnato alla RAI la mia tesi, quindi magari chissà, magari l'avranno letta anche dalla mia tesi questa idea.
1: Beh,
0: però
1: è un'idea,
0: Stefano,
1: intelligente, perché comunque tu in questo modo diventi già europeo, diventi già internazionale e non solo europeo, perché tu calcola che anche l'Australia partecipa, nonostante non sia un paese europeo, comunque partecipa all'Eurovision Song Contest. E quello che succede fuori dall'Italia è amplificato in un modo, guarda i Maneskin, guarda tutti gli artisti che comunque hanno partecipato e poi hanno iniziato un tour. Quindi sì, di mobilità ce ne sono tante, ce ne sono successe tante, però noi non riusciamo a stare fermi.
0: Bravi.
1: Noi non riusciamo ad aspettare il telefono che squilli, siamo noi a far squillare il telefono, siamo causa, non riusciamo ad essere effetto, essendo anche due produttori indipendenti, quindi abbiamo scelto di essere noi alla ricerca di, non so, viene in mente, abbiamo noi contattato la professoressa Rita Levi Montalcini per un progetto che volevamo fare su gli obiettivi del terzo millennio, volevamo fare un album sui premi Nobel. E invece la sua segretaria, la persona insomma tutto fare, Giuseppina Tripodi, ci disse: perché non invece non musicate alcuni saggi della professoressa che per una serie di borse di studio? Iunista Ofic, poeta italo-iracheno, stessa cosa. Abbiamo sempre cercato noi di attivare, quindi
2: l'immobilismo. Mike Buongiorno,
1: la Fondazione Mike Buongiorno, abbiamo aperto una sala prove al carcere San Vittore, perché Nicolò Buongiorno ci chiese questo favore, che era un desiderio anche del papà Mike.
2: I progetti con le scuole.
1: I progetti con le scuole, cantautori nelle scuole.
0: Posso farvi un applauso?
1: Non stiamo fermi.
2: No,
0: vi faccio un applauso perché gli artisti a volte dimenticano la loro essenza proprio, no, nel donare, nel dare, nell'essere generosi, perché a volte quando appunto si raggiunge anche un successo, a volte si è anche un po', no, che si sta sulle sue, un po' non altruisti. Invece voi, nonostante il vostro successo, fate tutte queste cose per gli altri, ed è importante.
1: Noi
0: è
1: siamo
0: bello.
1: Persone tra le persone, l'abbiamo sempre detto, abbiamo il privilegio di stare sul palco di fronte a questo microfono insieme a te, di fronte a tanta gente quando suoniamo sul palco, in televisione quando facciamo programmi, come parlavamo prima degli Canzonissima, e ringraziamo ancora Milly Carlucci per l'occasione che ci ha regalato. Noi siamo persone,
0: e la salutiamo,
1: persone.
0: Anche.
1: Quando scendiamo, certo, quando scendiamo dal palco, siamo persone così, come tutti, paghiamo le bollette, abbiamo le nostre difficoltà e vediamo le persone in difficoltà, e se c'è la possibilità di poterle aiutare, in quell'occasione lì è stato bellissimo, perché a San Vittore abbiamo aperto una sala prove, quindi una volta a settimana attraversavamo 13 cancelli, abbiamo conosciuto 7 detenuti, con questi 7 detenuti abbiamo costruito una sala prova all'interno di una cella e poi abbiamo fatto un concerto finale con loro, ed è stata un'emozione forte, tosta, però gli abbiamo dato un po' di libertà attraverso la musica.
0: Visto che tra pochissimo ascolteremo un altro brano vostro, Centesimi di pioggia, Ale, cosa ci dici riguardo a questo brano, e qual è proprio quel centesimo di percezione spirituale? Perché questa è una canzone molto spirituale, collegata alla spiritualità. E che tipo di rapporto anche avete con la spiritualità? Primale.
2: È una canzone che parla dei ricordi, e quindi quel momento di malinconia che ti viene quando comincia a piovere e comincia la tua testa a navigare nel passato, nei ricordi, nelle persone con le quali hai vissuto, che non ci sono più, tutte le situazioni che praticamente, il primo bacio che hai dato, le emozioni che hai avuto per la prima volta e quello che è successo che non accadrà più, quindi insomma tutta una serie di ricordi che mi porto nel cuore e che ogni volta che la canto a volte non riesco neanche ad arrivare alla fine di questo brano.
1: Si commuove.
2: Devo mandare giù il respiro e tutto quanto per arrivare alla fine.
1: È vero.
2: È difficile. Cioè,
1: ma guarda, guarda come li brillano
0: sì,
1: gli
0: esatto.
1: occhi.
0: Sì.
1: No, è un pezzo forse molto rappresentativo.
2: Forse uno dei pezzi molto più
1: nel suo intimo.
2: Esatto, il mio intimo, quindi insomma.
0: Ce l'ascoltiamo prima?
1: Assolutamente. Fai un regalo ad Alessandra.
0: E poi dopo ti chiederò appunto questa, almeno le due cose proprio che ti fanno proprio
2: vabbè,
0: venire.
2: Lo senti. Perché
1: lo dirà nel
2: lo
1: testo.
2: Lo dico nel testo, quindi non.
0: Centesimi di pioggia, Jalisse. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Tra poco.

0: Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono le 17:34 minuti e nel metastudio di Via Asiago ci sono i Jalis, che io proprio sono emozionata, vedi, mi sono anche un sono emozionata. Ma perché per io vedo i vostri occhi, vedo, ascolto e sento anche la vostra energia, che è veramente proprio un'energia potente, magnetica.
1: L'allero.
0: No, è vero. Allora, Ale, questa canzone che appunto ti provoca questa emozione, che poi appunto io mi emoziono guardando te, i tuoi occhi.
2: Mm. Vabbè.
0: Come nasce? Raccontaci proprio la nascita di questo brano.
2: Ma nasce proprio da questo momento particolare che abbiamo vissuto, e quindi momento dove avevi la possibilità di riflettere di più, di avere tempo per fare determinate cose durante appunto la pandemia, e non volevamo rilassarci troppo, perché comunque il fatto di rilassarti troppo poi alla fine ti frizza, ti ferma, e allora abbiamo deciso appunto di scrivere questo album, e nell'album abbiamo pensato di parlare appunto dei ricordi, dei momenti che nel passato hanno influito molto poi sulla mia crescita, sulla voglia appunto di fare anche questo mestiere. Quindi insomma ho messo dentro la mia mamma, il mio papà purtroppo non c'è più, e quindi ogni volta che io la canto mi prende quel piccolo magone, quel piccolo grande magone, e quindi queste emozioni è come se fossero attuali nel momento in cui la sto cantando, perché comunque non, tu quando canti una canzone non è che la canti come se dovessi dire l'alfabeto a memoria, cioè la canti sapendo quello che hai scritto, quando l'hai scritto
0: e perché l'hai scritto.
2: Quindi ci deve essere sempre questo riferimento, il momento in cui l'hai fatto, cosa stavi facendo, cosa non stavi facendo. Mi ricordo che stavamo giù in studio, faceva caldo, tra una panificazione, perché comunque quel periodo dovevi ottimizzare la situazione, perché altrimenti andavi fuori di testa. E quindi questo lavoro che ne abbiamo fatto ci ha aiutato a sopportare quella situazione, a sopravvivere, perché comunque dovevamo tutti quanti sopravvivere, chi in una situazione, chi in un'altra, chi dentro un appartamento, chi aveva la possibilità di avere anche un giardino. E quindi è normale che tu rifletti di più, che tu pensi di più, che tu hai anche più stimoli, perché comunque sei a casa tua, perché comunque hai il tempo di avere questi stimoli. E allora è uscito questo brano, insomma.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Appunto, qual è il vostro ricordo proprio più emozionante? Adesso leggiamo, anzi non leggiamo, ascoltiamo un messaggio vocale.
3: Salve Carmela, vorrei fare un saluto ai Jalis con questo brano meraviglioso, sempre attuale, cantato da una voce stupenda, sublime, angelica. È una voce che ti fa volare proprio su in alto. Io vorrei fargli gli auguri di una carriera ancora, diciamo, fervida, e un augurio per andare a Sanremo, per essere chiamati, perché lo meritano, e lasciamo stare. Infatti lo dice anche la canzone, fiumi di parole. Ciao, arrivederci.
4: Ma che carina, grazie.
2: Grazie, bellissimo.
0: Questa è la nostra ascoltatrice, molto affezionata.
2: Bellissimo questo augurio. No, siamo. Ma vedi, c'è tanto affetto proprio, ma chiunque noi incontriamo. Ma in questo
0: sono
2: momento,
0: i fan che adesso vi porteranno a Sanremo.
2: Ma veramente, cioè, ci stanno riempiendo il bagaglio di positività, di affetto, di sorrisi.
0: Di quella legge dell'attrazione che adesso ce lo stiamo ancora di più attraendo, questo festival
2: quindi,
0: di Sanremo.
2: Quindi per noi quello è Sanremo, sentire l'affetto della gente, salire su un palco, che sia importante o meno importante, ma che nel momento in cui tu sali senti l'affetto del pubblico.
4: Io riflettevo su una cosa: noi artisti, chi fa musica, il calciatore che gioca a pallone, il giocatore di basket, eccetera, lavorano molto spesso su una canzone, su una partita, su una qualsiasi cosa, no? Io ho notato che da parte della gente non c'è al centro la canzone, Sì, vabbè, fiumi di parole, qualche brano che magari qualcuno ha sentito.

0: che ci si è affezionato, ok, ma l'attenzione sui Giallisse, su Fabio e Alessandra è forte, nel senso, cioè la gente si sta accorgendo di noi e si entra dentro di noi, si immedesima in noi, è come se vivesse un po' alcune difficoltà, è come se le rivivesse attraverso noi, sentiamo un affetto che va oltre il progetto artistico musicale, entra proprio all'interno della persona. Quando noi ascoltiamo i commenti di alcune persone, ecco per esempio questa ascoltatrice, oppure gente che durante i concerti ci ferma e ci racconta, ci fa capire che non ci dicono bella o brutta la canzone, ci dicono noi siamo come voi. Questo io penso che sia la cosa ancora più bella, perché fortifica una filosofia, un messaggio di un artista non legato per forza soltanto ad una canzone, che può essere bello o brutto, rappresentare un momento della tua vita, d'accordo, ma quando una persona si identifica in un'altra e lo prende, non voglio dire per l'amor di Dio come esempio, ma come
1: vicinanza
0: proprio, esatto,
1: emotiva ed energetica,
0: empatica, esattamente,
1: empatia,
0: esattamente. Lì, cioè io a volte mi fermo e domando, ma cosa facciamo noi di diverso per poter essere così, sentire questo affetto così, come, ma ci meritiamo noi questa cosa che stiamo ottenendo? Perché alla fine noi siamo veramente persone semplici, cioè così come siamo, così come ci vedi, poi saliamo sul palco, certo, ripeto, è il privilegio, ma poi quando scendi siamo persone che fanno la loro vita. E questo probabilmente arriva, noi non siamo antimiti, siamo
2: antidivi.
0: Se ci dicono, per esempio, abbiamo, non so, degli organizzatori,
1: sì,
0: ieri ero a Marina di Bibbona, no?
1: Allora si vede che siete così.
0: Tutte le persone che ci seguivano, che ci facevano un po' da scorta, c'era la protezione civile, c'era la polizia, eccetera. E ci dicevano, guarda, c'è un po' di gente che vuole firmare gli autografi. Ok, fino all'ultimo, se è possibile, noi siamo là. Non è che andiamo, no, adesso basta, ristorante, via, 4-5, firmiamo e andiamo via. No, se la gente è venuta a sentirci.
2: Perché se togliere questo gusto di magari di stringerci la mano, comunque di fare un selfie,
0: fare una
2: per
0: foto.
2: Quale motivo togliere questo
0: se
2: gusto?
0: Se noi stiamo facendo questo, che è un mestiere fare musica, perché coinvolge tanta gente, coinvolge musicisti, fonici, tecnici, maestranze, bla bla bla, è perché la gente ci dà la possibilità di farlo. Se no noi non saremo nulla. E perché non possiamo ringraziarli proprio durante un concerto?
1: Adesso vorrei farvi questa domanda, perché io nella prima parte della voce delle emozioni io ho affrontato un'emozione in particolare mediante la musica, e c'è stata anche, no, proprio la tematica, la puntata dell'amore che perdona. E quindi abbiamo, no, parlato di tante cosine, quindi visto che voi avete scritto un brano proprio che si chiama Perdono, che cosa pensate voi del perdono? E se vi è mai capitato nella vita di perdonare, appunto, magari una cosa che per voi era imperdonabile?
2: Io ho un brutto carattere, devo essere sincera.
0: Te le segni le cose?
2: Io,
0: no?
2: Le cose me le segno. Io a un certo punto devo arrivare...
0: Prima o poi me la paghi.
2: Purtroppo sono fatta così. Se la cosa veramente è una cosa tosta, io non riesco a perdonare, cioè, ho veramente un carattere allucinante. Però so, ogni volta cerco di impegnarmi, di dire no Ale, tu devi continuare a essere buona, devi cercare di trovare, di essere anche diplomatica in quello che fai. Io non riesco a essere diplomatica, io lo vedi subito se c'è una cosa che non mi sta bene, me lo leggi in faccia, è proprio, sono un libro aperto, quindi piuttosto che dire una bugia preferisco dire quello che penso, e quindi a volte quando uno mi fa un torto è difficile che io riesco a perdonare, però dovrei farlo come buona cristiana, dovrei farlo, però poi non è che mi vendico assolutamente, perché insomma piuttosto
1: certo.
2: magari non ti parlo e non cerco più la tua amicizia, perché magari mi hai fregato in tutto e per tutto, cioè io ho avuto delle amiche che poi alla fine si sono rivelate non amiche, io dico ma cavolo, poi non mi puoi incontrare,
1: ci sei rimasta male,
2: ci sono rimasta,
1: no?
2: Malissimo, perché io sono una che quando cioè fa amicizia con una persona, io do tutto a me stessa, e cioè proprio incondizionatamente, cioè mi rendo disponibile, magari ti ascolto anche fino alle 2 di notte, ti rispondo ai messaggi anche se sto lavorando, magari sto facendo anche una cosa importante, non importa, ma 5 minuti te li trovo, te li dedico. E quando poi magari vedo che dall'altra parte non c'è, non dico che ci debba essere per forza lo scambio, perché se tu fai del bene non è detto che ti torna subito quel bene.
1: Certo,
0: vabbè,
1: sei
0: un'amica,
1: detto,
0: però
1: no?
0: Scusa un
2: però
0: attimo,
2: se è un'amica, cioè se ti professi amica, insomma un minimo, no? E quindi poi sai, tante volte magari non vieni capita, soprattutto nel mestiere che fai, perché magari loro lavorano durante la settimana, io lavoro al fine settimana, ma non ci sei mai, insomma tutte queste cose io non riesco a perdonare, non ce la faccio.
0: E allora abbiamo scritto
2: questo
0: brano.
2: Abbiamo scritto questa canzone perché abbiamo detto, ma dovrai prima o poi imparare a perdonare.
0: È un vademecum questo per Alessandra. Noi praticamente abbiamo preso 3 generazioni dentro questo testo. Cioè,
1: che meraviglia.
0: Una 15enne che cerca il perdono nonostante non abbia mai peccato, perché del resto insomma sta nascendo e sta cercando adesso il proprio amore. Nel video c'è Aurora, la nostra ragazza più piccolina, la seconda figlia, che ha fatto, si tuffa in piscina, se volete vederlo il video, insomma c'è lei. C'è un 50enne quindi che chiede perdono per gli errori, che poi alla fine siamo noi, insomma un pochino di più, abbiamo un po' qualche annino, io qualche anno di più di 50, e poi ci sono gli 80enni, ce ne ho di meno di 80, ci sono gli 80enni che invece hanno vissuto magari delle colpe più importanti, infatti parliamo anche per esempio degli anni di piombo, quindi in una condizione ancora più complicata.
1: Lasciamo i nostri ascoltatori un po' con un po' di suspense, ce l'ascoltiamo prima la canzone Perdono e poi ci dice Fabio se hai mai perdonato o non hai mai perdonato. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Avete mai perdonato o non avete mai perdonato? Perdono.

0: Perdono, Jalis, siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Questo è stato veramente un brano che a me ha provocato proprio un'emozione esagerata, e sono qui con me nel metastudio di Via Asiago i Jalis. Ciao.
1: Ciao, perché? Eccoci. Perché? Cosa hai tu da perdonare o da farti perdonare?
0: Allora, ti dico la verità, lo sai perché? Io sono una persona che io perdono tutto.
1: Dai.
0: Tutto. Tutto. Io ho perdonato persone che, ad esempio, sono venute anche, per esempio, in casa quando io ero ragazzina, per esempio, anche a sottrarmi qualcosa. Ed erano miei amici che sono entrati in casa a rubare. Io ho perdonato anche i miei amici che hanno rubato in casa, per esempio. Io ho perdonato amiche che mi hanno non tradita, di più, distrutta. Io ho perdonato sempre, sempre. Ecco perché mi emoziona ancora di più questo brano. Perché a volte, il fatto che, mi ricollego a quello che diceva Alessandra, il fatto che io ho perdonato tante volte, ho ferito tante volte me stessa, troppe volte, quindi forse avrei dovuto non perdonare, non lo so. Però adesso te la faccio a te la domanda, perché sono io quella che intervista
1: Fabio.
0: Ah
1: già, scusa, avevo fatto uno scambio. Ma allora,
0: hai mai perdonato? Non hai mai perdonato?
1: Ma, sì, assolutamente.
2: Guarda, ti premetto, Fabio è un buono.
0: Ok, quindi hai sempre,
1: oddio,
0: perdonato.
1: Non so se questo è un complimento o qualcos'altro.
2: No, per me è un complimento, per me è un complimento.
1: Perché non vorrei passare per buonista, però io credo che nella vita le esperienze ti portano a volte a fare cose giuste e cose sbagliate. Sicuramente gli errori ne ho fatti tanti anche io, per l'amor di Dio, assolutamente sì. Però credo che poi alla fine, sai, per serenità, per voglia, diciamo prima la nostra ironia, no? Ha cambiato la nostra filosofia di vita. Il primo album che noi abbiamo scritto si chiamava Il Cerchio Magico del Mondo ed era dedicato alla simbologia dei nativi americani, quindi gli indiani, quel popolo che è stato sottomesso e ha perso le terre, ha perso figli, madri, nonni, papà. Però erano delle persone che vivevano in tribù e che quindi avevano un rispetto per la madre terra, avevano un rispetto per gli animali, avevano un rispetto per le persone. E se c'era da sfamare una tribù, si uccidevano 5 bisonti, non 100 bisonti, perché gli altri dovevano vivere. Ogni simbolo aveva una sua importanza. Io credo che questa sia stata la nostra filosofia di sempre. La mia è di Alessandra. Io ho conosciuto Alessandra.
0: Alessandra sta ridendo.
1: No, Alessandra non perdona, però fondamentalmente lei ha una filosofia.
2: Io ci rimango di un male, guarda.
1: Assolutamente sì. Lei vive una dimensione, a parte quando ci siamo conosciuti, Alessandra era tremenda.
2: Grazie.
1: Era tremenda perché? Se ti dico,
0: perché era tremenda?
1: Ma perché lei, nel senso, aveva questa grinta, questa forza, aveva voglia di farsi notare, di farsi vedere.
2: Ero timida.
1: Era timida e le prime parolacce dette a Roma non sapeva neanche il significato e c'era da nascondersi sotto, però vabbè, non sapeva il significato, per l'amor di Dio. Però vedevi questa donna alta, forte. Stiamo
0: bella,
1: parlando di te, hai visto come
0: ho
1: switchato da me a te, no? Come
2: sì, sapete. Infatti tu non vuoi rispondere alla domanda, io ti conosco.
1: Ma tu mi conosci, quindi sai, io
0: sì,
1: perdono.
0: Ma adesso però io ti costringo.
1: Ma io perdono,
0: ripeto.
1: Perdono, ma cerco anche il perdono, nel senso che io tendo la mano, mi piacciono.
0: Vi siete mai perdonati a vicenda, una cosa che non era proprio, eh?
2: Sì. No, su questo sì, cioè in famiglia. Magari mi può rimanere un attimino la ferita, magari con le figlie, sai, si litiga, è normale perché loro hanno le loro idee, io le mie. Però poi
1: tra me e te,
2: esatto. Le cose ce le perdoniamo. Magari ti tengo il muso per un po', comincio a lavare pavimenti, tu sai che te la devi svignare quando lavo pavimenti, perché
1: Allora, Alessandra non è facile. Nel senso è una donna forte. Quando io
0: però
1: e lei
0: siete bellissimi insieme,
1: quando abbiamo qualcosa che non
0: funziona, meravigliosi,
1: quando qualcosa non funziona io cerco di impormi, poi mi metto a ridere, lei se ne accorge e io devo per forza girarmi, perché se poi dopo mi metto a ridere è finita, perché poi non impongo più quello che è il mio pensiero. Non abbiamo una famiglia né patriarcale né matriarcale.
2: No, forse matriarcale sì.
1: Io sono con 4 donne
0: Quindi, ti tocca.
1: E quindi mi tocca.
0: Però sono le 17:53 minuti. Prima di ascoltarci adesso Taratata e poi ritorniamo, perché poi dobbiamo anche salutare e chiudere la diretta. C'è una domanda che avresti voluto fare ad Alessandra che non hai mai fatto nella tua vita, e Alessandra tu a Fabio, una cosa che non vi siete mai detti, dai spoiler, perché ogni fine puntata della Voce delle Emozioni i miei ospiti mi regalano uno spoiler, e quindi uno spoiler del genere,
2: che
0: emozionante.
2: Che domanda te devo fare io a te?
1: Me l'ero segnata una decina, però adesso ho il cellulare spento, non riesco.
2: No, devi sapere che io e Fabio non abbiamo segreti tra di noi.
0: Che cioè, meraviglia questa cosa.
2: Viviamo talmente in simbiosi ormai da 34 anni che è difficile che io debba fare una domanda a lui e lui una domanda a me, perché praticamente...
0: Però non c'è neanche proprio una cosina che non vi siete mai detti, proprio un segretino, pure che tu magari, che ne so, hai un vestito nuovo nell'armadio che non hai mai fatto vedere.
2: Oh sì, ne ho preso uno, ho speso 5 euro l'altro giorno.
0: Hai capito? Ti ha fatto spendere solo 5 euro per un vestito.
2: Mi piaceva, era in strasaldo e l'ho preso.
1: E perché non me l'hai detto? Questo è un segreto che io avrei dovuto conoscere prima di venire
2: perché
1: qui.
2: Perché poi te l'avrei detto un giorno. Era lì Fabio.
1: Non
2: mezzo,
1: è vero, non si fa
2: in mezzo
1: così.
2: A tutti i lavori, calcinacci, quant'altro. Secondo te io ho pensato di dirti che mi sono comprato un vestito da 5 euro? Ma che scusa, ma 5 euro? Che so 5 euro?
1: Hai portato il resto a casa?
2: Assolutamente sì.
1: Ok.
0: Allora. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. A tra poco.

0: E questa è Taratata dei Jalis, che sono proprio qui con me in studio. Mancano veramente pochissimi minuti alla fine della nostra diretta. Carissimi, salutate, dite qualcosa, appunto. Allora, non avete niente da dirvi l'uno con l'altro, perché voi avete un rapporto veramente eccezionale.
1: Lui guarda il mio cellulare, io guardo il suo cellulare.
0: Ma questa è una cosa sbagliata, il cellulare non si deve far vedere a nessuno.
1: Ma figurati, lui conosce il mio codice,
2: codice. Non andiamo a cercare. No, è che magari capita.
0: Cioè, che vi capita che...
2: Capita che devo fare una telefonata,
0: mi sembra. Pure io col mio ragazzo il telefono lo lascio così, se lui lo vuole prendere lo prende, però...
2: Ma pensa che
0: non lo fate con quel controllo.
2: Lei ama la lavatrice, quindi... Cosa fa? Per lei la lavatrice è proprio la zona
1: domestico per
2: di
1: eccellenza.
2: Relax.
1: Esatto. Infatti quando entro in qualsiasi negozio di elettrodomestici, dove mi dirigo?
2: Sì, ma attenta, ferma. Lei il mio pantalone lo prende, lo mette in lavatrice e dentro poi ci lava le chiavette USB, il cellulare.
0: Certo, perché non controlli, non ci sono pure i soldi dentro, gli spicetti.
2: E io gli dico, ma perché non metti le mani dentro? No, non sono abituato, non sono capace, non mi va di farlo. Ma non devi farlo, cioè sono io che gli dico. Non ci sono segreti.
0: Questa cosa mi viene un po' in mente mia madre, che invece, poverina, controllava qualsiasi cosa, che controlla qualsiasi cosa nelle cose di mio padre, quando fa la lavatrice. Qualsiasi tasca controlla.
1: Ma sai gli accendini che ho lavato? Cioè, non può immaginare gli accendini che ho lavato?
0: Immagino.
2: E chiaramente USB ne vogliamo parlare?
0: Però manca veramente un minuto alla fine della nostra diretta. Quali sono i vostri prossimi progetti, dove vi possiamo venire a vedere, visto che comunque io dovevo venire in Sicilia, però purtroppo...
1: A Petrosino?
0: Non posso, mi dispiace.
2: Di Trapani. Allora,
0: mi dispiace, sono troppo stanca, mi fermo in Calabria.
2: La Sicilia quest'anno ci sta adottando. Abbiamo fatto Taormina, abbiamo fatto diverse date, comunque le prossime sono appunto a Petrosino il 9 agosto, il 10 ad Ali Terme, sempre Messina, e poi Chiaravalle ad Ancona il 23 agosto. Ma ce n'è un'altra all'Isola d'Elba che è uscita ieri.
1: 25 di agosto
2: sì, e poi c'è ancora un work in progress.
0: E poi vi inviterò anche io in Calabria, facciamo quella cosa super figa insieme.
2: Molto volentieri.
0: A settembre, ecco. Che cosa volete dire ai nostri ascoltatori?
2: Che
0: dove vi possono trovare, la vostra musica, i social?
1: Vabbè, su YouTube ci sono alcuni video di alcuni brani che abbiamo praticamente... con i quali ci siamo anche presentati nei vari festival. E poi vabbè, su tutte quante le piattaforme potete trovare le nostre canzoni.
2: Spotify,
1: che sono uscite,
2: ovunque.
1: Insomma,
2: sui social, se ci scrivete, siamo noi che vi rispondiamo.
1: Io vado Instagram, Fabio va su Facebook, quindi TikTok, non lo capisco, ma non importa. E quindi insomma siamo sempre noi che gestiamo, non abbiamo media, social media manager, quindi anche se sbagliamo, se facciamo delle fotografie magari un po', siamo noi.
0: Perché
1: non
0: bello.
1: C'è l'intelligenza artificiale, non c'è nulla di artificiale, non li compriamo i followers. Se vi va di venire e di seguirci, lo fate, se non vi va,
0: pazienza.
1: Noi non ci offendiamo.
0: Però fate un saluto agli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. È giunta purtroppo la fine della nostra diretta, sono le 18:00 minuti e 54 secondi.
1: Beh, direi di augurare a tutti quanti gli ascoltatori una buonissima estate, e quindi di divertirvi, rilassarvi se riuscite a farlo.
2: A Radio Play Sound, Radio Italiana, tutta Italiana.
1: E quindi insomma, se volete anche venirci a trovare nelle varie serate che facciamo, basta che seguite i social, noi aggiorniamo tutto quanto e ci stringiamo la mano se volete.
2: E facciamo un applauso a Carmela.
0: Esatto. Grazie.
1: Ringraziamo Carmela.
0: Ringrazio veramente con il mio cuore ai Jalis per essere stati qui con me in studio. Ringrazio tutti i miei ospiti, Andrea Fraccani, Gerry Calà, tutti coloro i quali ho avuto nelle precedenti puntate, ma io vi aspetto sempre domani dalle ore 16 alle ore 18. Domani, ragazzi, c'ho un collegamento telefonico con Lino Banfi, quindi rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Vi ricordo sempre l'appuntamento delle ore 8:30, 10 mattina Tutta Italiana con Chiara Cacciopoli, e soprattutto anche l'appuntamento alle ore 13 e alle ore 19 con Disco Rai, una puntata speciale curata da Cristina Zoppa per Francesco Guccini. Grazie a tutti.
2: Che salutiamo.
0: Grazie maestro Francesco Guccini per averci regalato la tua musica, la musica italiana. Grazie, vi aspetto domani sempre ore 16 con la voce delle emozioni. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ammazza.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

dico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche.
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, dell'Ambra Gioini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto, ma forse può essere sentito.
10: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
11: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
10: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
9: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
12: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
10: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
9: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
13: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
14: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
15: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
16: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
9: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
13: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
17: Sei tu che sei voluto venire qua. Andiamo.
18: Oh!
19: Benvenuti nel nostro spazio.
20: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
21: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
22: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
23: Me sa de no.
21: Ma perché?
24: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
21: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
24: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
25: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
21: Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
26: Vi ho cacciato un urlo e basta!
17: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
21: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
17: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
27: Chiedilo alla rabbia, cos'è la rabbia, chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare, chiedilo alla rabbia.
21: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0. un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
21: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana. E devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Hippie Yao, però anche no, di J-Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga. E in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi, abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In tredicesima posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in tredicesima posizione di Schicardi con Cabana.

E finalmente nella zona dischi caldi, voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Selena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026, ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif appunto con

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice, anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato il loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi stessa posizione in leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

E siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno, è non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

0: scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: La barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

posso dire adesso, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere,

cattiva, sembrava forse un mostro strano, che lo dominava con il pensiero e con la mano.

La bomba monetaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un premio

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

notte. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

sia. Però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso,

di assumermi la bega, di star qua su a cantare. Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo,

tedesco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino,

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei, per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo, per il bella lo so e che bella che sei.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Fa strano questo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi.

nostra memoria. Contiamo i soldi e ci ritroviamo sugli stessi accordi. Vorrei smettere di essere dipendente da quelle sei lettere che formano il tuo nome perché mi fanno male. Ma sei la botta che mi sale, mi manda nello spazio come Orione. Sei colpevole di quello che mi accusi. Non facevo entrare nessuno ma tu sì. Occhi spalancati chiusi come Kubrick. Io con la faccia da cane come Anubi. E conti i brividi lungo la schiena. Mi rendo conto che tu sei un'aliena. Nel giardino tengo la tigre di Kenzo. Oggi ci sei tu, domani boh, non penso. E non ci sei.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle uscite proprio quell'anno. Oggi il 2018, era il 1 gennaio, la Bulgaria assumeva per la prima volta la presidenza di turno dell'Unione Europea, il 4 marzo del 2018 elezioni politiche in Italia. Il 27 luglio si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo, 7 ottobre elezioni generali in Brasile, il 26 ottobre la sonda InSight atterra con successo sulla superficie di Marte. Il 15 gennaio moriva Dolores O'Riordan, la cantautrice e musicista irlandese. Il 15 febbraio il celebre produttore televisivo Bibi Ballandi. Il 26 marzo il nostro amico Fabrizio Frizzi. Il 6 maggio Paolo Ferrari, attore, doppiatore e conduttore televisivo. Il 28 maggio il maestro d'orchestra Pippo Caruso, legato a doppio filo con tanti varietà di successo della Rai. L'8 luglio moriva anche Carlo Vanzina, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore. Il 25 luglio ci lasciava anche Sergio Marchionne, legato alla Fiat, ora FCA. 16 luglio Aretha Franklin, la grande cantautrice e pianista statunitense, e Bernardo Bertolucci, regista, moriva il 26 di novembre 2018. La vittoria a Sanremo nel 2018 è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, secondo posto per Lo Stato sociale, Una vita in vacanza, e Annalisa, terza, con Il mondo prima di te. E adesso un anno di successi, quelli del 2018, mi ritorni in mente, torna prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione, siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione, guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere, verso un mondo di persone libere.

fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

Instagram. Amore, ambizione, già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.